Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat da Quera vuol spargnar da l'instrucziun bilingua. Trant rauter duen las classes bilinguas rumantschas in Stalem superior venir strecciadas. Ulteriurs discurs senza success, Agnesi Bechkler sco ina page durable en la strivla de Gaza, pudes vesaio. E o zwei aura variabla, quater vencin grazia Samoretzen, e vence sis grazia Quera. Gela sis, meu nom Urs Müller, biengi. La suprastanza da Quera vuol dischargiar las finanzas della città e tutto vuole migliorare il quinto di ogni perdita per 16 milioni francs.
2: Quera vuol stihar las classes bilingues romances in scalem superior. Quei è un esempio delle misure che la suprastanza propone al massadi de 160 pagine al Parlamento. In altra misura è per esempio di riducire la temperatura dell'aua e els boins per 1 grad. Vinavon doin els collaboratours a las collaboratures del mercau bopli sovegni per cadis gratuits, a per part doi vegni desistiu de reparatures. Les mesires a la suprastanza partiu en duas prioritats. Les mesires cum prioritat dus cuseia ela denton de bo realizar. Per contonger las finamires doi ansteile taia sil cijom vegni alzada ded actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Al Parlament discutesce las propostas della suprastanza en sa sesida del 3 de settembre. Corsin Mon, redaktion Quera.
1: Il Centung la Runa sostegna finanzialmen la funiculare da Braunwald e in un primo passo alla società d'azioni servir 6.000 francs per restare solventa. Tutto tenor va a pli tard darang da pli denessa, comunicia la regenza. La funiculare fa accessibile il lieu senza traffic motorizzato. Dopo il 2023 la funicolare da Braunwald problems finanziali. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dals Verts Greta Gysin per insizia in la regenza, quai ha la politica de 42 ans confermant vers RSI. Per Gysin è già la terza giada entre il 2007 e il 2010 che la candidesce per la regenza. Se la vignesse legge dell'Auteron, schwes Gysin desister de ses uffizisco consigliere nazionale. En il Centun Tessin nadascian com membres della regenza nomnada ma in bec far parte dal Parlament federal. Nus mit einer exterior l'incumbenza special dal Stadis Uniz Jared Kushner e sin scontra con il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu per discutar davart il plan da pace per la strivla da Gaza. Quel aveva l'Israel refusava antre rundi nemna. Ed er els ultims discurs inizia fin senza resultat. Baina l'Israel discurida citat discussions constructives, tentant al preminister da nova main pretendi che la milizia radicale Islam Hamas vigna disarmata completa main. Quai sei la premissa per ricostruir la strivla da Gaza. Or davant aveva Kushner già discurì con representants della Hamas. Qual vuol per dar giù sias armes, se l'Israel terminesce sias attaccias e se retiria ort la strivla da Gaza. In us restain gist nel proximo Orient, il president del Stadis Nitz Donald Trump a smanaccia se salia l'Oman. In svigna bombardare il paese con tutta forza, se l'impedesce gli interessi americans. Quai ha dit Trump in vers le mitur Fox News. Il motiv per la smanaccia in tractative strand l'Oman e l'Iran davart la navigazion futura tras la via da Hormuz. Finus ne dati in agina con vigna. Ier escadì il termin de 60 dis per chattare in sliazion. L'Oman ad in puspe intermedia trant il Stadis Uniz e l'Iran. Il combats trant las truppes della regenza e dels rebels da Houthi en il Yemen ston venir terminats immediata main, quai a pretendi laut commissari delles Nazions Unides per les drets humans Volker Türk en in a communication. Attaches in l'infrastruttura civila intensivesce il patir della popolazione civila e quai en in temp nua che già 10 milioni umans patescian fom. En il Yemen escalesce il conflict tranter las truppas della regenza che vengen sostenidas dall'Arabia Saudita e dels rebels da Houthi che vengen sostenidas dall'Iran. Kevin Lamourne Bechpli, direktur de la FIFA, la Federazione Internazionale de Balapea, conferma ier saira in rapport de la New York Times en Chausa. De pli details ne Bech en conoscenz, Bech de co che Lamour banduna la FIFA, el sta dusons en uffizi. Lamour a criticia avertamein il president de la FIFA Gianni Infantino, quai en connex con ses plans di spitaivels de vender drets commercials al campionati mondiale di investiders. Quest plans a la FIFA entant puspe aboli.
0: La meteo.
1: Oz dat in mascheide da nivels de soleil en il sitesi se vent soleiliv. La temperatura maximala e tranter 25 graz en l'engia di nota, 24 graz en sur selva e 26 graz en la region da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos essa seles ondas, Ramoncha, sie sis vergiaula sis. Also fans de scola chon enciet eir en ple probabel aun vida se mie rimna forzas pagliambrim de de scola senza program spezial. Anus? Nus un provain de venin on avaun del tutte fac. Al microfon accompagna vos l'Angela Hendry.
0: RTR, dalla damau alla saira.
3: La buona musica procura per Schlonch in hit del on 1980 Diana Ross con Upside Down.

0: Cun Eros Ramazzotti, cose della vita, sei venu las sisemiasa. Ti ams per las novitats quertas cun Urs Müller.
1: La città di Quere vuol stricciare l'instruzione romancia in il Cialim Superior, qua in Rom di un pacchetto che vuol discargiare le finanze della città. Tutto in tutto va per 16 milioni di francs. Il Cetunglarun sostegna finanziale la funicolare da Braunwald e in primo passo la società d'azioni servenir 6.000 francs per restare solventa. Tutto tenor va più tardi da più di Nessa, comunicare la reggenza. La funicolare fa accessibile gli eus senza traffic motorizzato. Da più 2023 sa la funicolare da Braunwald problemi finanziali. E Kevin Lamourne è bec pli direttore della FIFA. Ella conferma in rapporto della New York Times in Chausa. Lamour ha criticato vertemain il presidente della FIFA Gianni Infantino in connex con ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali del campionato mondiale ad investiders.
0: En grazie, Urs.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: La domanda di Nibles Spessas durante il desai per parte sulle Lief al sit sclaresce il soleil savens. La temperatura maximale è di anter 20 gradi all'Engedin Auta, 24 alla Surselva e 26 alla Regione de Quera. Domanda di lu bie soleil a Quera tongi per in dede caliras con 30 gradi.
3: RTL. Informativ e divertente.

0: RTL Impuls.
1: Fa camping, bidget tgei per mincin a mincina. Ins viva fetg sempel, o per ple de cuginar a lue eonda fa vaschala. Dentaun fans son bidis rovni a vunda de viver ple de tier de la natira. Es es vus forza schon nie de staie fa vacanzas in in campeggio all'Italia. Na, Gianna Duschletta schon.
2: Vacanzas in Italia, campeggio, una bellezza. Almain in nossa fantasia. Sei redes ciudas, ma na memma, noz frastas, ma na memma, dis sulle livs un bel mer, un buon gelato, tutto perfetto. Ma l'ura, la quarta notte. Un temporel terribile plövgia saietas e tunz il program complet. Dormia, venza poch con quella canira e la bunura d'erans schligerias. L'urizies passò, la tenda otnia dur per fortuna, nus essens restò süts. Be tod nossa roba, intorno ed intorno la tenda, o patia. Clitch grein, plein merda e patoccia. Va bain. Tot a di, e mamma e bab cunagia, maesine, schabels, tende, giovarez, finche tot d'era der ciò picco bello. Ma l'ura, la cinge e la not. Un temporel scuccia il nuvenz in cem mevis, d'era ceda a ciel ruot. Tunz ci fe mele zuraglias un giun nun osero ögl, e la bunura las cinge in cel punctin su li. Scun flum culava l'ova bruna tres ils duas compartiments della tenda. Da lum d'eran zimpe, ma c'è fer, il prüm sin toaletta, quesa d'un una buona idea. Ma curcia mamma o vis las toalettas ci stavan su a tova, o la pacchetto il poch ci dera da salver, ma impostuta nus figlias e da bappa enti l'auto ed es partida. Tod il rest venza la schoina vos. Ils prossims dis venza passantò in una abitazione de vacanzas. E pur zieva, curcia tod dera da ciò süt, essens turnus al campeggio a feruardan con tod. Inutil da dir, ma nus non venz me più fat vacanzas in un campeggio in Italia.

Fleetwood Mac con Don't Stop. Magari se sentinus Ramonches a Ramonches, scolvic de Asterix ad Obelix, che sto combatter incontra els romans a Cesar. Mo, che nus combatin per nies lungac moma, ad gli adversari e al tudest. Dentaun, nus essem bie per suls. Ramonch vegn e rasdau suls confins svizzers, semplemein in autra sort. Idat al ladin de las Dolomites cun seis ciun dialects. Badiot a la val Badia, Gardenais a la val Gardena, Fassan a la val de Fascia, Fodom, val de Fodom et Ampezzan a Cortina d'Ampezzo. E al ladin enconosce scol Ramonch al grijun tot las svidas cin lungac minoritar sto combatter. Obstacles politics, munconza de prestige stocken til spuste mein din lungac plegron. Nus vain visitau nos vigins a viginas de pledadels, udinus adina puspe questiamna, adiesco proxim siantelasiat.

0: las novitats ter RTR.
1: La citat de Quera vuol spargnar ter l'instrucziun bilingua. Tranter auter duen las classes bilingues rumantschas in scialim superior venir stricciades. Ulteriurs discurs senza success Agnesi Bitschkler sco ina page durabla en la strivla de Gaza pudess fase o. Rots fai aura variabla, quater venc grazia Samurezen e venc sis grazia Quera. Liela set, meu nom Urs Müller, Bienji. La superstanza da Quera vuol dischargiar las finanzas della città, in tot vuol ella migliorar il quinto gudogne perdita per 16 milions francs.
2: Quera vuol strihar las classes bilingues romanches in scalem superior. Quei ei in exempel de las masiras che la superstanza propone el massadi de 160 paginas al Parlament. In altra masira ei per exempel de reduzir la temperatura de l'aua els boins per 1 grad. Vinavon duen els collaboraturs a les collaboraturas del mercau bo pli sovegni per cadis gratuits, a per part due venir desistiu de reparaturas. Les masiras a la superstanza partiu en duas prioritats. Les masiras cum prioritat dus cuseia ella denton de bo realizar. Per contonger las finamiras due ansteile taia sil cijom venir alzada de d'actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Al Parlament discutesce las propostas de la suprastanza en saia saside del 3 de setembr. Corsin Mon, redaktion Quera.
1: Il centung la runa sustenna finanzialmein la funiculare da Braunwald en in prim pass due la societat d'acties survenir 6,000 francs per restar solventa. Tut tenor due pli tartar da pli danes, a comunicar la regenza. La funiculare fa accessibile il lieu senza traffic motorizzato. Pil 2023 sa la funiculare da Braunwald problems finanzials. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dels Verts Greta Gysin per insizia in la regenza, quai ha la politica da 42 ons conferma in vers RSI. Per Gysin esigia la terza giada so entri il 2007 ed il 2010 che la candidesce per la regenza. Scella vignesse le gide l'autoron, stu es Gysin desister da ses uffizisco consigliere nazionale. El centun Tessin non dascian com membres della regenza nominata ma in bec far parte dal Parlament federal. In us mit einer exterior, l'incumbenza special del Stati Uniti Jared Kushner es in scontra con il premierminister israelian Benjamin Netanyahu per discutar davart il plan de pace per la strivla de Gaza. Quel aveva l'Israel refusa ufficial ma in avant redunt in emna. Ed era z'ultims discurs inizia fin senza resultat. Baina l'Israel discurida discussions constructives, tentanta Netanyahu de nova main pretendi che la milizia radicale Islam Hamas vegna disarmada completa main. Quai sei la premissa per ricostruire la strivla. Or davanta Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas. Quella vuol perdere giù sia armas, se l'Israel terminesce sia attacces e si ritira ort la strivla da Gaza. Nus restain el proximo Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha schmanacciato se salia l'Oman. In svegna bombardare il paese con tutta forza, schal impedesce gli interessi americans. Qua è dit Trump in vers le mitur Fox News. Il motiv per la schmanaccia in trattative strand l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tras la via da Hormuz. Finus ne dati in agina convegna. Ier esch adi il termin de 60 dies per chattar in schliazion. L'Oman ad ina puspe intermediatra antre il Stati Uniti e l'Iran. Il combat trantre las truppas della regenza e dels rebels da Houthi en il Yemen ston venir terminats immediata main, quai a pretendi laut commissari delas Nazions Unides per s drezzi umans Volker Türk en ina communicazion. Attaccias in l'infrastruttura civila intensivescen il patir della popolazione civila e quai durant in temp nua che già des 12 milions umans patescian fom. In Yemen escalesce il conflict trantre las truppas della regenza, che vengono sostenuti dall'Arabia Saudita, e dei rebelli da Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran. Kevin Lamour ne bechpli direttore della FIFA. La Federazione Internazionale de Balapea conferma ier saira in report della New York Times en Chausa. De pli details ne bechen conoscenz, bech de co che Lamour banduna la FIFA. El è sta dusons en uffizi. Lamour ha critica verte main il presidente della FIFA Gianni Infantino en connex con ses plans di spitaivels de vender drets commercials al campionati mondiali di investiders. Quers plans ha la FIFA intan puspe aboli.
0: La meteo.
1: La bonura dati in nivels pli spes durante il diesi per part sulle lief e il sidesi savent sulle lief. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Vus es sforzaun vide sapinapel de ein bogn, ne ci vus sischon vide maise cugina, cugli emprem caffè del de ein tamaun. Io personal mein preferesce matcha ne in te nair. Tutina, tie ci dide vus de veni non avaun, io di vis in bien start, miu nome Angela Hendry, ad accompagnai de vies radio preferiu so quai de mo gertadie. Bien di!
0: RTR, dalla damaun alla saira.

0: La mamma è tir els quasi al himni che vegn sunaus a cantaus. Depi 80 anni combatten els ladins per lur lungac. Chun vals regden chun differenz idioms, ad els lessen suni per vai de ple forza, cun quai che la politica sustegn beje propi els.
1: Il mio desiderio è che tornone dute ad una con una politica compagna per dute, che podone vontà dute razzinche vales un rappresentante ladin. Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Usce Fausto Menardi di Ornista, che abitesce ad Anpezzo, e che divisa in politica per tutte le Ciunvals. Ertero visitau le Ciunvals Ladinas, ed è di antrauter e stau a Bulzaun, al studio della Rai Ladina, al Erter dels Ladins.
2: Perché volevo stare fuori che la nostra trasmissione ha di dare la Valedes a se conoscere anche di Eles. I Badiocci hanno imparato a conoscere Fassa, Fassa ha imparato a conoscere Gardena, Fodoma ha imparato a conoscere Mingoldut, ognuno del suo idioma. E questo è un gran valore.
0: La chef redattura del Rai Ladinia, Cecilia Mazzel, ella racconta con importanza che de vai in emitur radio e televisione pels Ladins Dolomitans. Co viven als Ladins al Mincede? Nus vai mirau sulla spatla ad in artist che fa sculpturas, vain constatau in Surturism a Cortina d'Ampezzo, vain e cuginau ein in chiesa historica ad Aumbie Auter. Udinus tot questiamna Mincede al radio sco e alla televisiun a scodina d'un flac compact sen rter.ch al artecul cul tetel «Chi en ils Ladins dallas Dolomitas?»

0: Vos tot leis RTR I e las 7 miasa ad Urs Müller raquenta de nus tia cidad de neif.
1: La citata quere vuol stricciar le instruzioni romance in il scialim superior, qua in il rom d'in paquet che vuol dischargiar le finanze della citata. Tutto in tutto vai per 16 milioni di francs. Il Centun Glaruna sostegna finanzialmente in la funicolare da Braunwald e in un primo passo è la società d'azione a sovvenire 6.000 francs per restare solventa. Tutto il nord è più tardi da Pliedenes a comunicare la reggenza. E Kevin Lamourne, vice-direttore della FIFA, e la conferma in un rapporto della New York Times in Chausa. Lamourne critica avvertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai en connex con ses plans di spitaivels da vender drets commercials al campionati mondial ad investiters.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
0: Le demaun dati niblas spessas durant il desai per part sulla liv. Al sit sclareschel sulle els events. La temperatura maximale è di anter 20 grads a l'engi di nauta, 24 alla surselva a 26 alla region de Cuera. Demaun dati lu bie sulle el, a Cuera tongi per indede caliras con 30 grads.

0: Blondi Kunde, Tide is High. Questa stazza RTR sta un pau de viedi di antrauter culla estate italiana. Ad e Gabi de Gonda e Sergio Guetsch on quitau. I fedesnia de ben de ti odel studio a fa radio ter auditures ad auditurs fidaivels. Uscese en els questiamna de viedi cul Kikri Sis. Els on preparau les pretensiuns a se non sin mince dede din auter liuc, lanciata de quella turnea on els fac ir a sent all'endia d'ina bassa a cosa istau.
1: Per legna è stato molto cool da poter giuire ne da il Kikri 6 in un altro ambiente, è proprio stato molto simpatico, si bagna per fumia corai squerter Heidi Loro, noi siamo nis racet molto cordiali e che è per frangenza che ci è stato otter ir ci scegliò durante otters days.
2: La cordialità è sempre stata maximale se di questo dichter se per fumia non so nus den trauter in museum calzan si surcombras fet interessant cun regurdientes de ano tubac token regurdientes de zep calmava cun auto de posta e de fumia che aveva fatto ana tefka
1: e si vesens bet a continuar che la turnea e editions ma oz an sursesa salofe da savonin fis Gabi de Gonda probabel an coz
2: intesent aber wieder fat Ceramica con Heidi Laurent, con Lidia e con Arlette. Elles han mossau a virtenus las portas, a mossau a nus cebialas, causas artesanalas, quins sa fa, a quins sa compra el Schlerin, la boutique Schlerin. Fech, fech binus essen se senti de casa.
1: E nous speranci che ella continuescia er ven avantus eia ans le grania schon fech da poder esser oz er tranter la liot an Sursees a Salouf Schuer a Savognin e niron er ad ans legrar dal ulterioras belas istorgias e zantupadas ci podagna neir a far durant quel taimp.
0: Al Kikri Sis in Viedi con Sergio Guetsch a Gabi de Gonda oz puspe live quagliede de Sursees udinus ludiesco proxim alla secondiede venivaun las dodis lu nevende Savognin.

0: Walk the Moon con Shut Up and Dance.
1: Il Kicker 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: De dus della tournée de quest'anno, edizion speciale del Kicker 6. Sergio Guetch, Gabi de Gonda, se non si mince de maunda di nauter Luke, se antersent voi oz vinevaun al surses. Biendi, Sergio e Gabi.
2: Buongiorno Angela, buongiorno a tutti.
3: Noi ci siamo installati oggi domani in una cucina per Mario De Vones a Salouf.
2: E dai, dai, ti insolvo, grandios.
3: I suppongo che Gabi Pellatif sia stata.
2: Assolutamente.
3: Noi ci siamo insolvati. Mario, ci facciamo in due semi?
4: Ja, in due semi, non c'è la ciaccia.
3: Noi vengiamo via oggi domani la grandiosa trofea degli cerf da Carunga, se già tu ci mi sbagli invece
2: 2015. Quel che vuoi con season bellezza e cucina l'appen di usi corna aber fit bie fit discret butto quel che insalza in me buah adesso ne è una stiva da caccia
3: che gli è un regordencio ci resta un probabile paradegna cant pregiant è che gli osa curta avanti la caccia
4: che gli è degna non pregiant mi c'è desci varzi per la scorna ci sa stai che gli arriva usci ed usci che gli è stato lo è bello vieni mai in Spagna.
3: Allora, già vediamo che l'ho sair tot bunga per la ciaccia da Caston e surtot oz per la ciaccia da Bonz, perché ci il premi che vin surdo an pac moment, so.
2: E in minuto mia.
3: E da sent niro oz er tarlo radio per nera samerce ci capeta osa a Salò.
2: Exacto, da c'è una community quest'anno, non è, Sergio?
3: E perché già vediamo che l'erclece osa a Mario De Vones, che è il Kikri 6 Senviadi. Il presidente della reggenza Grigiunga è Keston Marcus Caduff.
2: Salut.
3: Il perda semi da snowboard, la Dina e Dario Caviezel davanti in genitors.
4: No.
2: Salut.
3: Il Swiss Epic è una corsa da correre sur 5 tappas.
4: Yeah.
3: Salouf vignernum noi il hot spot da ciaccia da Surseis.
4: Ma che il posto di rega?
2: Correct.
3: La piviglia base dalla rega è quella a Turic.
4: No.
2: Filiu.
3: Il cantun Tessino che stemda anche vacanze d'estate.
4: Yeah.
2: Correct.
3: Rueras è piot ci Salouf.
4: Yeah.
3: Il Conseil Grand di Grigion zaraduna che stemda per la session d'avost.
4: No.
2: Correct.
3: Il classico velo neir della armada dati il siva da 100 avanti ons.
4: Yeah.
2: Correct.
3: La scorsa nizione da Schweiz, se la nombra d'auto è SY.
4: No.
2: Correct.
3: EasyJet è una società aviatica della terra tudescia.
4: No.
2: Correct.
3: Il Coupe Denmark vi faccio con glace da vaniglia.
4: Jawohl.
2: Correct.
3: Scuveglio orgabili.
2: Wow, 12 pretensions a dei mo... Lanciata da Ösimitik Ves. Dus verliede de lanciata, treis verliede schizon, aber nus wein, de quellas dodis pretensions wein us tutina. Oc, correct. Specie d'umbrolon in industria, es quattro ciun, si, siat. Oc, je bain.
3: Gratulazions a Mario De Vones.
2: Super, cordiale gratulazion.
4: Merci.
2: Forse a un qua il presidente della reggenza Grigiuna è un buon Marcus Caduff, ma ben Martin Bühler.
4: Ah,
2: qui vengono, qui dico che vengono, sempre un blidin in te di quelle scousse. Ma questo è super, Mario.
4: Bene,
3: perché è una ronda cartagena.
2: Forse che lui è di lui, non è che poi si annuncia a Fanus.
3: Vesse forse è da animare, ne da, con la time per partecipare al Kikri 6 via telefono. Ci sono Bonz, Vainz, anche Londra d'Anturno. Ci sono Gudanier, Bonz in la valletta da 80 francs sur Dainza Oz, Mario De Vones da Salouf. E a Manous, se non ci impitar, anche Neda.
2: Non si mai. Veniamo a noi due, di giudì, svus, non si puoi spesso ogni tour, Sergio, di au, se vi genai una lai Bernagna su Savognin, e l'au mai non se la cerca da John Platz. Non spero proprio di Tupael. Allora, fidiamo su l'onina anche che risis, ad ein a una gada in a paterlada.
3: Tant per il momento da Salouf finiamo più tard con quella nervosa coira.
2: Grazie Mario per il bien solver.
4: Grazie a tutti e a voi.
0: Die in bien solver ko sun du tot gelose de me surveschen din solver foden tau nuit. El ke krisis in viedi, l'antiriamna oz auna savonin, in ulterior ronda specia, quella vendiugada veniva un los dodis, koi es on venu tradiu. L'antira tournea e publicada se nossa pagina d'internet rter.ch.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: las novitats der RTR.
1: La città di Quera vuole spargnare l'instruzione bilingua. Durante l'auto, due le classi bilingue romanze in Scialim Superiore venire stricciate. Ulteriori discorsi senza successo, anche se è ben chiaro che una pace durabile in la strivla di Gaza potesse fare. E oggi fa una variabile, 420 grazie a Samurezzen e 26 grazie a Quera. E le oggi, mio nome è Müller, bienvenuti. La superstanza da Quera vuol dischargiare le finanze della città e tutto vuole migliorare il quinto guadagno perdita per 16 milioni di francs.
2: Quera vuol strihare le classi bilingue romanze in Scalem Superior. Quello è un esempio delle misure che la superstanza propone al massaggio di 160 pagine al Parlamento. In altra misura è per esempio di ridurre la temperatura dell'acqua e dei boins per 1 grado. Vinavon doin els collaboratours a las collaboratures del mercau boplis o veni per cadis gratuits, a per part doi veni desistiu de reparatures. Les mesires a la superstanza partiu en duas prioritats. Les mesires cum prioritat dus cuseia ele denton de bo realizar. Per contonger las finamires doi ansteile taia sil cijom veni alzada ded actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Il Parlamento discute le proposte della superstanza in sia sede del 3 de settembre. Corsin Mon, redazione Quera.
1: Il Centrum Glarun sostegna finanziariamente la funicolare da Braunwald e in un primo passo la società d'azioni sorvegnirsi 6.000 francs per star solventa. Tutto tenordo è più tardi dar da pli da nessa, comunica la regenza. La funicolare fa accessibile gli eus senza traffic motorizzato. Pil 2023 sa la funicolare da Braunwald problems finanzials. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dals Verts Greta Gysin per in sitz in la regenza, quae a la politica durante du sons confermant vers RSI. Per Gysin esi già la terza giada su entre il 2007 ed il 2010 che la candidesce per la regenza. Scella vignisse l'idì dell'Auteron, schwes Gysin desiste da ses uffizi sco consigliere nazionale. E nel Centun Tessin dacian com membri della regenza non ha mai in bici far parte dal Parlamento federale. In us medaglia nell'exterior, l'incumbenza speciale del Stati Uniti, Jared Kushner, è s'incontra con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere davanti il plan da pace per la strivra da Gaza. Quel aveva l'Israel refusato ufficialmente avanti d'unti in Emna. Ed era il devos discorso inizia fin senza risultato. Baina l'Israel discurida a città discussions constructives. Tentante al primo ministro de Nova Main pretendì che la milizia radicale islama Hamas vigna disarmata completamente. Qua sai la premessa per ricostruire la strivla da Gaza. Or davanti a Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas, quale vuol perdere giù sia le armi se l'Israel terminesse sia le attacche e si ritira ort la strivla da Gaza. Nus restai nel prossimo Oriente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sminacciato se salia il Oman. Insvegna a bombardare il paese con tutta forza, se l'impedisce gli interessi americani. Quai ha detto Trump in verso l'emitur Fox News. Il motivo per la sminaccia in trattative tra l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tras la via da Hormuz. Finus n'ha dati in agina convegna. Ieri scadì il termine di 60 dies per chattare in asciliazione. L'Oman ha di una puspè intermediata tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il combatto tra le truppe della regenza e i rebelli da Houthi e il Yemen stanno venire terminati immediatamente. Quai ha pretendì laut commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk in una comunicazione. Attacce in l'infrastruttura civile intensivesce nel patir della popolazione civile e quai en in temp nua che già 12 milioni di umans patescen fom. En il Yemen escalesce il conflitto tra le truppe della regenza, che vengono sostenite dall'Arabia Saudita, e i rebelli da Houthi, che vengono sostenite dall'Iran. Kevin Lamour n'è bec pli direttur della FIFA. La Federazione Internazionale da Balapè ha confermato ier saira in report della New York Times en Chausa. Da pli details n'è n'ang bec en conoscenz. Er bec da co che Lamour banduna la FIFA. E le sta 2 ans en uffizi. Lamour ha criticato apertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino in connex con ses plans di spitaivels da vender drets commerciali al campionati mondiali di investiders. Quels plans alla FIFA intant puspe a boli.
0: Las novitats.
1: La bonura dati in livels pli spes durante il diesi per part sulle lief, en il sitesi savent sulle lief. La temperatura maximale è tranta 20 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: La prossima mezz'ora è scuola dedicata alla musica. Sotto la Marella prendinus in una canzone che ha c'è mai venuta scritta per Adele, che lezza lui a questa veste tutina che voglio, in hit sei tutina diventato quai con la voce della sia. E con in hit deva un curontons di Nadine Autor che de Bon Jovi. Al microfono accompagna vos vinava un L'Angela Hendry, fa plagiati vos tutt'lais RTR.
0: RTR. Credibile.

0: RTL. Mia chanson preferida.
1: Mio nome è Gianretta Schmidt. La mia canzone preferita è Alive della Sia, per cui c'è ella ho una fece ferma voce e giù teicla fece bugien qua. Con qua divisio in bellezza di con RTR.

0: Sia Alive, la canzone alla cantadura australiana scritta insieme con Adele nel 2015, ha per Adele sur la vetta della cantadura o della perspectiva dell'ezza. Dentau nel devos momento Adele tutine abbia voluto la canzone Rihanna del reminente Ebeja, uscite sia o senza cantau ella, in una ballada con bie energia.
1: Mia canzone preferita.

0: Musica actuala, Cotier RTR, Gentleman featuring Michael Patrick Kelly con Wildfire.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: Eir vai nus duin sempervert un pau ple giuven Katy Perry con Last Friday Night. Oz vi giai nus in ticket ple liungen a vos altiams, nun ad main exact curont ons. Gest oz, als jodj duest 1986, o Bon Jovi publicau el song Living on a Prayer, tia sauda tir si es plen canuscentes canzuns. Living on a Prayer, pia viver cun in orazion monta taunsco survivor, senza denes, senza resources, senza sedirtat. Survivor mo tras la speranza. La canzone racconta del père de l'ouvres Tommy e Gina, che stanno pels burgais normals de New Jersey versus els habitants benstons de New York. Living on a Prayer les da speranza dels crescians che els possien surmuntar tot. We're halfway there, take my hand, we'll make it, I swear. Nus essen bun main all'arrivada, pren mi maun, nus dumagnainai, iu angira. Bon Jovi ha scritto la canzone insieme con Richie Sambora e Desmond Child als Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e dalla Norvegia se è la stada numero 1 alla parada dei hits. In una versione acustica, a live, o Bon Jovi presentau a cajunda di una commemorazione delle unfrendes delle attacche terroristiche dels indici del settembre 2011, 9-11. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Cun Chappelle Roan, Good Luck Babe, sei venu las 8 miasa ad Urs Müller e Pinaus cu las novitats quirtas.
1: La citata quera vuol stricciare l'instruzione romancia in il scialim superiur, quel rom d'un pacchetto che vuol discharciare le finanze della citata. Tutto in tutto va per 16 milioni di francs. Il Centun Glarunna sostegna finanziariamente la funicolare da Braunwald e in un primo passo della società d'azioni sorvenir 600 milioni di francs per restare solventa. Tutto tenor va più tardi da pli danese a comunicare la reggenza. E Kevin Lamourne è invece più direttore della FIFA. Ella ha confermato in rapporto della New York Times in Chausa. Lamour ha criticato vertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai in connex con ses plans di spitaivels da vender drets commerciali al campionato mondiale ad investitors.
0: En grazie, Urs.
2: La meteo. Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Le demanda tinibles spesses durant il desai per part sulle lief. Al sit sclaresce il sole il sevens. La temperatura maximale è di anter 20 grads all'engia di nauta, 24 alla surselva e 26 alla regione de Quira. Demanda ti lu bie sulle il, a Quira tongi prende de caliras con 30 grads.
3: RTR. Danus per vus.

Let's go! Vus dat leiser ter ein 12 minutes seilas nuf. Na, bide 12, 22. Chica so fa? Quins. Apropos Quins, la carezia è bide mistica ne incalculabla, ella suon de musters visibles cin so de scriver culla matematica. Quai pretende bideu, mo ben in matematiker franzos, Laurent Pujon-Monjouet. El les vai scuvrit al muster de la carezia per se vai di scina carezia è durabla ne bedia. Giugai una rola importante giogan differentes grondezies, sco per exempel el sentimain de carezia de l'anciata, che se mide durant el tiams lula erosion de la carezia, incendis in vide l'auter, lu evenimains positivs e negativs, per exempel deventa genitors, vai success alla lavur, ne piardere in carciaun important, alla reacción del partenari sen in tal evenimain. La carezia, quella segi ple complexa, tina formula matematica di andantown als psicologs. In a relazion feci bedia naufragi per vide facturs externs sco danes ne stress, important segi cocin svezi al partenari, la partenaria. Da domis duas personas stoppi esser important ci mondi ben, cun domis duas. Appara in indicatur fet important segi, scins deci bunas in de lauter a co.

0: Ursina Miu Cor. Al moment sein vasai el epos de Homer la Odissea als Kinos. El film del regisseur de Star Christopher Nolan o schon generau Zurina Maliarda Franks Selentir Mun. Als Kodisch skul historia de Odysseus te drova dei jons per infla a Chiesa se antre lu jar incontr Troia quels venien puspe cumprai. Sono da se l'onda de quai success les è in marciau alla Turchia. El epos doa esser nascius alla provinza Izmir alla costa della Egeis, usce la supposizion de din scienziau Turk Altan Altin. A Bornova date in a tauna, ci ven schon de Villano numnada tauna de Homer, a Val de Homer. Co doai el scribent, c'è nasciuus all'ociavel centeneva un Christus, vai screziu epos, la Odissea. In relief del tierz centeneva un Christus, c'è mossa la divinazion de Homer, mossi la tauna de Bornova usce Altan Altin. De preservare la irte de Homer, sedi in obligazion en vers la cristiauna dat. El sedi in dels fundaturs de la literatura usce el president de la opposizione de Bornova, Omer Eski. El president Turk Recep Tayyip Erdogan lets leve el 2024 da in neif nom de la valade de Homer a Bornova. Nom nadmain quel de din combatant Turk, quai liuc duai bege purta in nom grec. Stricha el nom Homer de Bornova fosse ina catastrofa di per incontre el president. Si o insomma dau la persona Homer è bede clar, a scegè zai ebede sedir c'è lo scet per suls la Odissea. Clar è, c'è la Odissea, la Ilias, venien vesides sco le ple veglies ovres de la letteratura mondiala.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Las novitats der RTR.
2: La fin del maiz comença la Svizzera a pusper repatriare currents d'asil in l'Italia. Il Epta Paiart 20 introduzesce un nuovo sistema da debitazione diretta a partir da l'Autaron. Quando us il tema sozzeles nuovo, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la prima giada da più buon mai in 4 anni, vuole la Svizzera pusper tramettere una vostra requerenza d'asil in l'Italia. Ils primis gols sono riservati per la fin del mais, a cominciare il Secretariato Stadi per la Migrazione. Per il momento si tratta di tanti modi che singles, si sia planizzata a riprendere la procedura pass per pass, uscire che quella sia supportabile per ome due svarts. Dopo la fin del 2022, l'Italia Bicipli prende una vostra requerenza d'asil ed uscire contrafaccia la convegna da Dublin. Quella regla c'è stati che mince mai responsabile per requerenza d'asil. L'applicazione da Paiar Twint introduzisce a partire dall'Autoron un sistema di debitazione diretta. Le banche grandi in Svizzera sostengono la nuova purgida, a cominciare il servizio di pagamento. E si tratta di un'alternativa per il sistema classico da LSV Plus che viene insistito per la fine di settembre 2028. Con il nuovo sistema sei possibile di dar liberi pagamenti regolari, come per esempio per casse di malzauns ed abbonamenti direttamente in l'app. Più in possono i costi administrativi venire riduziti. Il presidente della Corea del Sud ha difendito il manever comunale con gli Stati Uniti in Ajaya Beach per planizzare una taccia sulla Corea del Nord. Si tratta di un esercizio di difensione che doveva garantire la sicurezza e la pace nella regione, ha detto Lee Jae-myung, e la con cui reagisce le rimarche del presidente americano Donald Trump, quella pretendì da riduzire il manevro in vista dei costi, ma era in vista sia buona relazione con il potentato nordcoreano Kim Jong-un. In verso agentura di novità francese AFP alla Corea del Sud, plin avant conferma che il manever annual aia comenzà sco planisà. Dina auzione al concern da tecnologia Google ingiantà un enorme pacchetto di dati della società aviatica bancrotta Spirit Airlines per 10 milioni di dollari. Il pacchetto compiglia radont 100 milioni di e-mail ed una mezza miliarda conversazioni sulla piattaforma Microsoft Teams, risulta dalle acte della procedura di insolvenza. Avant la soldata doveva in tutte le informazioni personali venire stizzate. Sco Google ha detto in domanda da Bloomberg doveva questo pacchetto di dati guidar ad optimarsi i prodotti ed i modelli di intelligenza artificiale.
1: La meteo.
2: Ho 2 ore variabile in il sito e si avvenza sulle leaf. La temperatura massimale è 30 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E irvain us a stau surdala scadiola da dina giubilare da 102 ons. Nomnad meindet Ida Spindler de Levin, telefonau per ella o la vagina Margarita Fili.
4: El es giaviusar ad ella tot il bun e c'è in avans co ossa c'è la po ir svesa a mo a far commissions. Nöglia usce ferm in chioma ma con ses rolator vivla ella dappertutto. È la mia casa. Abbiamo 3 scale da dirsi fino in abitazione. E questo da essere tutto ciò che arriva da fare qua.
3: Viver 102 anni ad un essere uscì bene in gamba che so sta per sola e lui ha un iscella proprio impressionante. Gesco prossimi rainus cite festivesha oz natalizi als Jorge Duest, a naturalmente surdainus e in a scadiola. Al microfon se vineva un l'Angela Hendry, gevigin bidem.
1: RTR. Danus per vus.

0: Canaan con Waving Flag.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Oz è il giorno di questo qua para di essere in bien datum per venire sul mondo. Un romancia io ha 10 gratulazioni. Il più giovane giubilare di Dots è Jan Bleuler de Rujain. El festivesce su Ciunav l'anniversari. Dario Kolb e Savonin vien oz curonta. A Zernetz festivesce 2 Städler cium conte Ciunons. Elisabeth Casanova de Vrin è nascita oz vaun si sontot ons. Zurkasti complanesce Margrethe Soler su Siaton Tavel. Cetrina Urech Clavut, Semeden, ella è nascita oz avon Siaton Tchunons. Oulu aun inchives fos news avon Siaton Tons, festivesse e nese tour de Quera. Lu restainus a Quera, lo festivesse Cyril Lombriser Ochontons. E Ochontons cumplenesce la Freni Lotze de Casti e de Sumvich festivesce Tine Baselgia Ochonta Quater Ons. Cici gratulesce con cei bials salits ed els divis musicals quai udisus scodina oz alles gratulazions de las dodige miasa in emission pulit plaina gessiu. Se vous en conoscis, etzeci, c'è nasciuz al dede dots, al zjoci duest, a vous fagesses budgeni na biala surpresa, num nadmain shangedje nossa scadiola dat RTR, lu telefonaide me osa al studio 0800 2130, se vous lais surdada din jubilar, ne da dina jubilara, la scadiola de dots 0800 2130.

0: Udo Jürgens mit 66 Jahren. Eine Canzunchen sau des Events alles Gratulations per Jubilars und Jubilares, die on 66 Sons. Al Jubilar tschascha celegrada la Schkadiola de Dotze den Taun Ple Juvens, letzo 30. Nus meine Donat, dir Ursin Gustin. Bien di!
1: Bungi!
0: Vossa Gratulation.
1: Ja, let's gratular cordial mensch, emes frar, e domeni, ca oz cidna scientia, el ki na sie is soc di soc o tant oc na bella data ki san era dinge va intenir in de main eli du don pli vike au sono fra costo al cool manga tere do spro cool ave u di radio ki san ci gider in skriola vet te cavo locazion con qualche otto un bice vie met frar te cavo una buona occasione da gratulare della les da cola va e nur gratulare tantiera famiglia cordial bain cordial mensch met frar bis es in de scientia.
0: A vos weiss dic, se dira un era telefonar, lui spera so, forza me l'ein toc peta. El fra gro, ne l'urzin, c'è i fol, bugen? Al tiams liber?
1: I domeni, il i fra gran.
0: Ah, yeses, il domeni, per ci sai.
1: Us al, davanti mia zona, all'inchang, che fa gran piacere del, a so, all'in grande famiglia, che tigna, tigna, mo i mind del, che a fec bugen, at, a so, dati dintre di da far.
0: Schalura, us weiss dich, us weiss bian propi si da tots la gronda fiasta nella fin di am, nein schedinkas, di vigiu in a biala fiasta lussil, trento chavel del Domenigustin de Donat. Grazie fech pel telefon, a vina vaun in bide.
1: Grazie fech, grazie che son di vo atras, bial di.
0: Adios, amalont.
1: Ciao.
2: La Cuppina, presentato il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala. Ogni engiadina.ch

Las 9:31, questo è RTR. Al martedì va a mezzodì, dal 10:00 da Wurst. Martedì con compagnia auditiva romancia. Elias Zuzeos, al microfono per voi. Buon e bel dì, bel chatter live, bel share e E no lancein con schlanch. Qua es posso imprometter. Parcels, think about it. Qui c'è sempre muovere un pacco al ciuolo.

150 francs, naja, in se erdit, quatschel jackpot, wesseint. I füßen statt 100 weins, giusto mo nie fortuna, c'è in gino nago d'un ja. El jackpot del Cechauses es de minasco conseguenza oz 130 francs, amo d'un una summa fitch solide. E repet, 130 francs spetten oz, per tant raps jovaina eintel Cechauses e della cerce della Chausa jaina qua in knapp 30 minuti.

0: Musica svizzera Remo Forer con Falling. Dai del rest erpa romanche, fate col click via rtr.ch. Basta, in des ore spero war.
1: Che ciausses. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Nickis, da a disposizione hat bons in valor de 130 francs. Il jackpot del Che Chausa 130 francs odds per la Chausa cerciata per la soluzione e no cerciain.
2: La Chausa può avere più funzioni. La Chausa è in classe carnizzaival. La Chausa può avere in da dance e da d'ora.
0: Che? Potesco essere. 0800 20 25 30, telefonai ossa con vostra idea. 0800 20 25 30, per una Chausa ci può avere più funzioni. Ci sono classiche nuziaibel e ci si può avere da daint e da d'ora. Proposta numero 1 è c'è ciao, buon dì,
3: cosa Allegra, qui è Carmen Haldeman da Cernet.
0: Buon dì, donna Carmen.
3: E io le dirci a qua più sul tablet.
0: Al tablet, javol, all'apparato elettronico.
3: Oh? Ah, preciso. Mm-hmm.
0: Al tablet può in mince casa avere più funzioni. Classica nuziaibel è quella intanto er e es poi dovrar da daint e da d'ora forse con un pain con un pavere pro tutto in ora, ma funziona er da d'ora in mince cas.
3: Sì, sì.
0: Al tablet, donna Carmen, non stai cercando avanti.
3: Ok.
0: E un bel dì.
3: Grazie. Grazie. Ciao. Bel dì, ciao.
0: Proposta numero 2, ci sei al telefono. Buon dì.
4: Ja, ben dì, che il brother villa.
0: Buon dì, donna Bruder.
4: Io ho patrocinato da quella stazione da Laura.
0: La stazione da Laura, hai, preciso. Mm-hmm. Quella ci mostra sui termometer, ci mostra sull'umidità, tutto in or barometer.
4: Esatto.
0: Può avere più funzioni, è sempre un classico ed è effettivo, als in gioco una parte è da d'ora, una parte è da daint, also es poi dovrà da d'ora e da daint, donna Bruder. Quai steina metter sulle liste, di spiaggia.
4: Ok, in bigliettera.
0: Grazie. La terza proposta, ci sei al telefono, buon dì.
5: Buon dì, qua Marlene Zolinghi di Santa Maria.
0: Buon dì, donna Marlene.
5: Buon dì. Io ho provato con le scialle, sal quelle per metterci per dovere da tante d'ora per il suo lavoro, cioè per il suo... quelle scialle si può mettere su.
0: Quella, quasi quella scialla mobile, o non è Jason Kraper, tu dai Leiter, ma non è quella, oh? Per romanzo non viene halt proprio in altro plat. Provo a nome la scialla, scialla e la Leiter, a nome scialla. Può avere più funzioni, è un classico iniziale, può definitivamente dovrare da dente da d'ora, la scialla. Ach, donna Marlene, ir qua, mettene sulla lista.
5: Ah, vai, provai in altro.
0: Qua è fine,
5: grazie,
0: bel dì.
5: Grazie,
0: arrivai. 0800 20 25 30, 130 francs entro il jackpot. Ci volamo provare. Buon dì, qui è Elias.
6: Buon dì, carita, che salta.
0: Buon dì, donna Rita.
6: Io fanno, siamo forse di aver buttato la questione in una cazzola.
0: In una cazzola, in una simple cazzola. Classiker, da dain da d'ora. Più se funzioni, se potesse discutare un po'. È già una funzione qua da Lium. Donna Rita, prende qua una la soluzione.
6: Bien,
0: grazie. E la proposta finale, ci sei al telefono, buon dì. Buon dì, ci sei al telefono. E si incina l'apparato con una soluzione.
6: Buon dì, Rita Zellweger.
0: No, è in clet Rita.
6: Emerita,
0: javol, Emerita, buon dì.
6: E provo neanche il curtè de Bussaccia.
0: Al curtè de Bussaccia. Mm-hmm. Quel ha er più funzioni, definitiv, è definitiv un classiker. Poi dovrà da dente da d'ora in sé una fitch bella proposta. Ma è non posso torcere la soluzione in un'esla soluzione, don Emerita.
6: C'è un problema, in bel dì.
0: In bel dì, grazie.
6: Ciao, Marco.
0: Hai, in un'es... Qual è a dire? Queste sono tutte buone proposte. Also la grande parte, quando dici. Ma tutto non ha la soluzione e tutto non ha la struscia. alla soluzione. Non sta in fare mo in perponderazioni. A mo un pa brainstorm e allora ci sa. Domani vince cas 140 francs.
1: Ci ciao. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La populaziun svizra fa savent sport il prigu gen succi alla viert. E la fin de vus comenza la Svizra puspere patriare querenz d'asil in l'Italia. Qua in dusas temas soz las dies. Al microfon Urs Müller. Biengi. Sport fan Svizzeres e Svizzeres il pli gugente nel liber. Vien dar, ir cun velo, nudar, ir cun schis e curer sein les activitats les pli populares. Quede muas il studi Sport Svizzera 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizio Federal de Sport han publicià. Ma er il trenament de forza, il studio de fitness e far yoga diventien adin pli populars. Radunt la mesedat telas, radunt 15.000 persunas dumandadas sein fitch activas, den oggi acnes indicaciuns. Nagin sport na fecian 17% telas persunas dumandadas. La ricerca representativa vin faccia mincia 6 ons. Per la prima giada de Piburmai in 4 ons, vuol la Svizzera puspetra metra na vossa requerenz d'asile in l'Italia. Ils primis gols sein reservats per la fin del mais, a comunicà il Secretariat de Stadi per la Migration. Per il moment s'attracti den tant moda cas singles. I sai a planisà de reprender la procedura pass per pass, uscia che quella sai supportabla per omedus varts. Dapi la fin dal 2022 na l'Italia bicipli prendia na vos requerenz d'asil ed uscia contrafaccia la convegna da Dublin. Quella regla c'è stadi che mince mai responsabile per requerenz d'asil. L'applicazione da Payart Vint introduzisce a partire dall'autoron in sistema da debitazione diretta. Le banche grandes in Svizzera sostengono la nuova purgida a comunicare il servizio di pagamento. E si tratta di un'alternativa per il sistema classico da LSO Plus che viene insisti per la fine di settembre 2028. Con il nuovo sistema sarà possibile di dar liber pagamenti regolari, come per esempio per casse di malsauns ed abbonamenti direttamente in l'app. Prima avanti possono i costi administrativi venire riduciti. Twint è in possesso delle più grandi banche svizzere, della gestionaria della borsa SIX e del servizio di pagamenti Worldline. Tenor acnes indicazioni, d'ombra l'applicazione passa 6 milioni di utilizzatori in Svizzera.
0: La meteo.
1: O 2 ore variabla in il sito si savent sulle GIF. La temperatura maximale tra 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Vevet se vuce il ladin, quasi il romanzo delle Dolomites, a 5 idioms. Non vare una piccola invista in un dels idioms, l'ampezzan, qua in quart passa les desh, e les linguarias. Romancia, buon di, al microfono per voi, Elias Tuzeos.

0: RTR in Mardi avam jetzt dich kun Baschi, Hus, Boe, Dreidisch, was alles dich. Stefanus de Dicesche RTR al Ladin de las Dolomites, una lingua parainte con nos romans. Un interessant fact era Ladin de las Dolomites a 5 idioms, precis scol romans. De dün de quest, ne pe de Lampezan, a mia collega Angela Henry discuta quest in Vien con nosa linguista Marietta ca Thomas, a ciascun dels Jeux Olympics, quest veva ni lue a Cortina, giocis discuora er Ampezan, Cortina d'Ampezzo. Ein Rom der nostra Serie da Wartel Ladin de las Dolomites, repetino oz quella episoda.
1: Las Linguarias der RTR, con Marietta Catomas.
2: Las Linguarias de Dots statten sot l'anzene dels Jux Olympics a Milano a Cortina d'Ampezzo. Dentown os matinus bidil Sport al Center, mo ben allungat. A Cortina ven num nademain eres d'Auromont, Marietta.
3: Gie ins discura Ampezzan. Et Ampezzan oi in dils tschun idioms di ladin del Solomites, kins quinta anzemen cul furlan et il Roman Grigion til Retoromont.
2: Savessiu pia i a Cortina a rasdar a monch a quintat ins capescime a diu capes e la liut de Cortina.
3: Un pau capes ins, mo parbiavu tot. Savens capes ins mo fragments, ia prucum mo in chat, ia in proverbi ampezzan che un flaus la pagina da l'union de la dis da ampezzo, quia in union linguistica regionale, scotir nus, per exemple, sur selvera monch, ni l'union dels grichs. Dat lai ins in aga.
4: Ogni di passa un di. Aniere, el no torna pi. Il tempo, el vien, el va, pardute.
2: Un pau, un conoscente, tutina jester, zu te cul tiams te vardia.
3: Gie, jes et rinzata, minci gi varga in gi. Ir, el torna bopli, il temps vien, el va, per tot.
2: Ah, Agnere è pia eir a perdute, o bide de fazia cum perduto ne piars, sco iua capiu l'emprem mu ben monta per tots. Inzauda, ai minti cas, il remonch ad ladin parentai zeni.
3: Gie, el zen parentai, o in denton se sviluppai indipendentemente durant centanes per voi la separazione geografica, denton è sin fundamenta differentes condizions historicas e politicas. E la scienzia, audins, è adine puspoi della scinomnada questione ladina.
2: Questione ladina. C'è zelietz?
3: Qui è in dispeta scientifica è un bo sclerida, se boin il ramonge del Grigion, il ladin del Solomites e del Furlan sogien in soli lungaggi, con treus differentes formes, nisce si tracti de treus differents lungaggi, coin parentai streccia man in con lauter.
2: Te has detten saun ci deci ciun idioms ladins, pia semilion scols ciun idioms ramonges?
3: Gli dat il idiom della Val Badia, della Val Gardaina, della Val Fascia, de Fodom e de Lampezzan. A lui, dat il lungaggio de standard, il ladin de l'Omitan, il pendant del romanche Grigion, ca la medema persona, che la medema persona creau Heinrich Schmidt.
2: Quai tu non gli hai proprio feit semilion scotirnus?
3: I dat è una semelienza il diembre da plidadras a plidadras. La din de las Dolomites discuren circa 30 mili persones e nies romans circa 40 mili.
2: Pia, buona main tutina biene, tutina paux. Cosen las vals colligedes ina cun lautra tirnus quetzel viedi da sedrun toca mi stairge ina miasa perpetna dat?
3: Yes, miliont, las vals an spartides geografica moin, ene miesas chun vals se samfla il massiv de sela, de pilzons von den 1970 seins den ton i an turni l'entir massiv de sela kun schkis nie kun velo, la scinumnada sela ronda, a quella ronda colligia las chun vals ina kun l'autra.
2: A c'è differenzas dati di antar al ladin de las Dolomites a Denis Ramonc?
3: Quei che pertocca la politica o la din delle Dolomites pli fraccionaus con Nies Ramonc. Il ciuni di Oms la dins o in main repartissi in due regions. Per l'ina il Tirol del Sid, per l'altra il Veneto. El Tirol del Sid vale il din de pi 1972 scottirs lungaggio ufficial el Veneto e Cobulcas. Cortina fa parte del Veneto. A scelta Ampezzan è bo in lungaggio ufficial, ven poi, per esempio, è bo in struio in scuola a Cortina.
2: A cos'è quella Cortina? Reis della liut a un ladin, rispettivamente reis ni Ampezzan?
3: Io ho discutito con Elsa Cerdini, la presidente dell'Unione Linguistica del Sampezzan, ed ella ha detto che la lieuta indigena Cortina Cionci è in mince casa Sampezzan, ma è anche bia lieuta che so di orientare in Bode Cortina, che veniva per esempio per l'ouvrare a Lessa Cionci Boladin. Il Tirol del Sud, con sono della Val Gardaina, della Val Badia, leo e ladin è un relativamente ferms, e grazie al status del linguaggio ufficiale. In questo senso, grazie e a se vede.
2: Grazie per la visita auditiva ter nos perians linguistics ad a se vede.

0: Il Challenger.
1: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com.
2: Se restavi andare via, potevi vogliare una partenza per il Marathon da Bike. Intanto però, l'anzlina dedicata a questo Challenger. Challenger.ch, questa è sempre l'adresse per tutte le occorrenze, il territorio romano o con ex romano. E per ci da qua era alge da peler, da scevet vo implir la pagina con vostre occorrenze, clair, non con anniversari o nozze, ma con occorrenze pubbliche in Romancia o con ex romance. Per esempio, da man a lui una occorrenza pubblica romance, il caffè romance a Ftan, le 9.45, la biblioteca comunale da Ftan. Si tratta qua di un incontro simple, un incontro per persone romance, per persone che sono interessate della lingua o da provare di scuola romance. È proprio un incontro in cui c'è mincino ponir. Senza annuncia alle 9.45 il caffè romance da man a Ftan in la biblioteca comunale. Però non dà in giugno occorrenze indicate via challenger.ch, però i dà il oz con la partenza per il Marathon da Bike.
0: Il Challenger.
1: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com.
2: Il Marathon da Bike del Parc Nazionale per quel dia era oggi in partenza per voi. Se avete di meno gusto di partecipare e non avete a comprare in partenza, potete anche telefonare 0800 20 20 530. La prima persona ci telefona survegna la partenza gratuita per l'edizione di quest'anno. 0800 20 20 530. Telefonai per una partenza per il Marathon da Bike del Parc Nazionale.

0: Aglion, allo, questa sonda, al di delle porte aperte di una nuova pratica di medicina alternativa. Una pratica in cui due forme di terapia complementare vengono insieme. Tutte due forme sono recate nel campo di TCM, vuol dire la medicina tradizionale cinese. Florina Schier è una di due terapeute che dà in vista questa findefna e ha dichiarato avanti le missioni.
1: La medicina tradizionale cinese, quella medicina di Ost, noi siamo per noi, conosciamo piuttosto la medicina del West, la nostra medicina di scuola, allora è semplicemente la medicina di chinese che veniva scritta già per centenese. Io vai la profondità, l'acupuntura, quella che fa con le guille.
0: La forma di medicina alternativa sai più veglia con la medicina tradizionale del West ed ha una vista più olistica sull'umano, in cui il corpo ed orme non riguardati in combinazione, declara Florina Schier. Nova non è la praccia e la mude però in un'altra edificio e qua insieme con la terapeuta Lea Cavegna.
1: La pratica quella sovviene in mia sottecchia, sono insieme con un'altra terapeuta che fa medicina della zona del reflex del spai. Allora è una mia purgida alla medicina tradizionale chinese. Allora si entra mai con solo l'acupuntura, in un massage, ed è un'altra purgida, la terapeuta che fa la medicina del reflex. Lei la medesima filosofia, semplicemente che lei è concentrata sui spai.
0: La sonda va a mezz'di, deriva la braccia alle porte, per tutte le persone che hanno interesse di dare un cook.
1: Es vengono da prendere da conoscere noi, mia persona, abbre la Lea Cavegni, la seconda terapeuta, e san veni e ascemerai salves, a prendere da conoscere noi, ci hanno domande se de nostre spurgides, personale e c'è di una PB, allora il discorso dati a un impegnato però.
0: Queste sonde le 10 fino alle 12, va a mezz'di. Invito la braccia al di delle porte aperte, infos da viacalender.ch. Al puls del Grischun.

0: Con Slow Dance for a Minute, ils Giant Rooks is a Desch de las Undes. RTR veva zülles Uralias.
1: RTR Impuls.
0: Da qua un kurz Exkurs literar. Kula du mondes, wo ist der Staat, dass ich Staatsfinanzier da far Vacanzas sün un campeggio in Italia? Nöglia. Gianna du schlete bein, ma der leis wes, es un sür, ce la sera quintalc.
2: Vacanzas in Italia, campeggio, una bellezza. Almain in nossa fantasia. Sei redes ciudes, ma na memma, noz frasces, ma na memma, dis sulla liv su un bel mer, un buon gelato, tutto perfetto. Ma l'ura, la quarta not. Un temporel terribile plöv già saietas e tunz il program complet. Dormia, venza poch con quella canera e la bunura d'erans schligerias. Lurizies passò, la tenda ot nia dur per fortuna, nos essens restò süz. Betod nossa roba, intorno ed intorno la tenda, o patia. Clitch grein, plein merda e patoccia. Va bain. Totadì, e mamma e bab con agia, maesine, scebels, tende, giovarez, finche tot d'era der ciò picco bello. Ma l'ura, la cinge la not. Un temporel scucel nuvens in cemmevis, de receda a ciel ruat. Tunz ci fe mele suraglias un giun non osero ögl, e la bunura las cinge in cel punctin su li. Scun flüm culava l'ova brüna tres ils duas compartiments de la tenda. Da l'underan zin pema c'è fer, il prüm sin toaletta quesa d'un una buona idea. Ma curcia mamma o vis las toalettas ci stavan su a tova, o la pacchetto il poc ci dera da salver ma impostuta nus figlias e da bappa in tilauto ed es partida. Tod il rest venza la schoina vos. Ils prossims dis venza passantò in una abitazione de vacanzas. E pur zieva, curcia tuot d'era d'arciò süt, essens turnus al campeggio a feruardan con tuot. Inutil da dir, ma nus novens me pü fat vacanzas in un campeggio in Italia.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via di un disturbo con la OIELITER l'ovra elettrica Pradella in Engiadina Bassa. E la popolazione svizzera fa savent sport il pligugent sociale avert. Qua in dus il tema sozzele sindisch. Al microfono Urs Müller, bienvenuti. In Engiadina Bassa ier da un disturbo tra l'ovra elettrica Pradella. In transformatur sa e quella o ieli che sa e vigni fin nella vicinanza della riva del Flumen, quai han cominciato le ovres elettriche d'Engiadina. Il pompier se lo fece per la natura e la contrada del Grigion e anciava o la terra contaminata e allantanà quella. Intanto che l'ovra Martina sa e puspe in azione, resce quella da Pradella vin avant giutla reit. La situazione all'Eo sa ed enton stabile, uscire le ovres elettriche vin avant. Sport fan Svizzeres e Svizzeres il pligugent e il liber. Vi andar ir cun velo, nudar, ir cun skis e curer, sein las activitats las pli populares. Quai demuas il studi Sport Svizzer 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizio Federal de Sport han publicià. Ma il trainament de forza nel studio de fitness e fa yoga diventien adina pli popular. Radunt la mesedat delles 15.000 persunas dumandadas seien indiciade d'esser fitch actives. Na gin sport in summa na fecien 17% delles persunas dumandadas. La ricerca representativa vegn faccia mincia 6 ons. Per la prima giada di Piburma in 4 ons, vuol la Svizzera puspetra mettere una vostra ricorrenza d'asil e l'Italia. Ils primis gols sein reservats per la fin del mais, a comunicà il Secretariat de Stadi per la Migration. Per il moment se tracti d'entant moda cas singuls. I sei a planisà de reprendere la procedura pass per pass, uscia che quella sei a supportabla per oma duas varts. Dapi la fin dal 2022 na l'Italia becpli prendia na vos requerenza asil ed uscia a contrafaccia la convigna da Dublin. E anche la guerra in Ucraina, la Russia ha erato già mires in Ucraina la notte passata. Consunt per giuciada sa è stata la regione di Kharkiv e nel nord-ost del paese. Almeno 10 persone sono venite smazzate, quai han cominciato le autorità locali. Error della Russia dati rapporti da vart attacchi ucranesi. In la regione della capitale Mosca sono venite sdombrate passa 600 droni ucranesi. Le blere sono venite cifate, tutti hanno da blessati e dons material. Le indicazioni facce non possono essere verificate a moda indipendente.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla e nel sito esi savent sulle lif. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
2: C'è da segn ad una vita. Una domanda cinonese è semplice a rispondere, forse tanto più greve, se siamo giovani. Asa Henry, ci ha 27 anni e ci desidera casa professionale, mainz in letteratura, teatro e performance, ma non con ex col senso della vita.
3: Io credo magari da te è quasi snucchinzato con un po' in pigron. E io credo che è ok, quando credo che il sbiars, leva un po' in cd con in yay, ad otz. Ura! Ed io credo che qua è ok, insomma, magari forse in Gino che a busci bia sen, forse. Ma forse è qua, è semplicemente enega, einfach esser. Aber io sono gerade in vacanza.
2: La prossima mezz'ora d'odine qua, un po' di più di Asa Henry e delle robe ci danno segno a sia vita. Mes nome lì è su Zeo, su Romancia. Becci su con noi.
4: Con buona musica. Tras la stat.
2: E questo qua, Double Fantastic. Con Alin,

0: Asa Henry, a 27 ans, sis da casa professionalis l'art in diversas facettas, e sias ovras venin ad una da ce premiadas. Quest'ona ha dato un premio svizzer da letteratura per Asa Henry, per ses text de teater col titel Archiv, un text che tematisesce traumas sur pussus generaziuns. C'è rola jova il raggiunger alc per Asa Henry, in connex col sen della vita.
1: Per me è un contonger, aber un contonger dat ac mein esser content con quel che vai, also col pauk, creo piuttosto, also po con quai de dil oda da. Crei un ciet e fa art ne scia per zu cosogni il feedback da din public, ed io crei quei, per esempio, quei, weis cosa se fa en, quei funziona ac mein jank, also in sabu bagdiasi u sen della vita quando dovrà quasi adina il odedo.
0: Ossa, con as distanziar del quai odedo, da d'ora, con as domandarci ci dovrà proprio per mincia di, ed er con as occupar dell'acna sanda psichica, sai quai er un raggiunger.
1: Ni forse può incontonger, forse piuttosto in un fla, ni in cira, ni in un prua o, che è in via lineare da A. Io ho un cibo della vita, io contonger a lui, hai quei staumi u sen, also crei che piuttosto quai il slalom kins fa, ed il loopings, forse kins sto un gran scheiver, aber ins fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al sen della vita.
0: Ma coccia tar col sen ent in un mond con tantas crises, scosa giusta, per quai vai sco prossim da voin pa in musica qua pro RTR. Os vagabonds, iva te gugent. Belce je connais, mon chien.

0: Asa Henry ha 27 ans, scrive letteratura e talks de teater e fa performances. Sulla domanda «C'è il senso della vita?» lascia Asa Henry sentir. Ci non detto una risposta definitiva. E in manaia erce persone giovane sein ozzin di sovente difficoltà d'avere con persuasione il futuro.
1: E la situazione politica mondiale è grazie per la generazione giovane gref de d'anfla sen, perché che tot a sempre sin confrontato con la crisi del clima, con genocid, con in clima da politica de recce che venitine pli ferms, ad quaitso co prene dins ad persone giovane scrivent il flat de moral futura propri vesin sen, perché che tot para schiene schiemo instabil graio.
0: Asa Henry prova da navigar tras tot qua e disci detta tant la situazione mondiale scoer la vita privata.
1: Ed è la vita privata quet li ha tutine mince questione il dreg ed esser contents. Et a mi dat le ha creu pinches causes giden. Io entschiet a fa curcin, io entschiet ad emprender als noms de las flurs, de las jarves. Io creu, per esempio, qua dat a mi sen.
0: Wäre il Sinn della Vita il Robes Pitchness, in una bella Inspiration. L'intero Diskurs con Asa Henry chattavet via Play RTR sotto la rubrica Vita e Creta, e la chattavet teremo altres Diskurs con persones giovnes da wart il Sinn della Vita. Per exempel, col musicist Gino Carigette, l'autore Dominic Caglia o la sportista Aita Gasparin. I vale la pena, date un cook.
2: Vita e Creta.

0: Cun Gigi Malua e Volca Esa Stadlas 131. Il redattore delle novità è qua, Urs Müller, per plagiare.
1: L'engidina bassa è da ieri in disturbi per l'ovra elettrica a Pradella, per in transformatura, quella ieri che sa venire fin nella vicinanza della riva del fiume N, qua è anche con i cialas ovres elettriche.

0: elettricas d'Engiadina. Sport fan svizzeras e svizzers il pli gugente nel liber. Viandar, ir cun velo, nudar, ir cun schise cuor sein las activitats las pli populares. Quai de muas il studi Sport Svizzer 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizio Federal de Sport han publicià. Ed in connex con l'incendio disastrus da Cromontana, la Procura Pubblica porta plant contro una ulteriore persona. E si tratta di un anterior superstante da Cromontana che sai sta responsabile per la sicurezza tra il 2017 e 2020. Uscire dati in questo caso us 16 persone accusate.
1: La meteo.
2: Oggi da ora variabile, il sud è magari... Sovent sulla Liv, la temperatura massimale è stata 20 gradi in Engiadina Otta, 24 gradi in Surselva e 26 gradi nella regione di Cuera. Deman da allora Blair Sulai a Cuera basta per un dì di Cialurs con 30 gradi.
1: Mes di, mes radio.
2: Oggi non pro erter dus jadas kikari ses. Nabe une ada. La seconda ada quella le giusta in pax minuts live de Savognin i vale la pena de restarla andar via.

0: Qui stefna mincha di live e mincha di dus jadas.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Il Kikerisis sun viadi, Sergio Guecce e Gabi De Gondos sun tournea qui stefna. Con os io da pretensions, spela runda la bonura dae da questa sura su una seconda runda e quella a le ossa live. A Savognin, pro lai Bernagne. Bon di, Gabi e Sergio.
3: Bien di.
4: Hallo, Anselman, saleit da Savognin, di lai Bernagne. Da speri lai, usain la pendiculara, ci magna da Savognin Tiginias. Avant, ci anceva il afar con ils giantars da mazde, nizze gianza curt, la chance da giuir il kikri seis, sem viadi oz con John Platz. Grazie a fitch, John, ci podan esser a cotter, vus otters oz.
5: Grazie vus otters, bon dia, Anselman, ciao, Anselman.
4: ci è per John Platz, culissa da Luvrar da Mincia, adesso per otters esser in culissa in lì più speciale a Mincia Cas, si in passante in moment, in deco, al lai, forse John Kurt, scuvez gica sta stat fina nossa?
5: Also, nox ist ein Switch und eins, culissa schon der Stat, lern natural stocca leires. Se va in tol la loc ci geva niva della montagna geva un sperta anti lai er bler passans ci reivan er degli antir grisung tagliezza no il lai porge fic in a gronda vasta te sast ere farbon te sast dar a minigolf te ast in pump track tagliezza no è il per mincia in jenza ce vetirs.
4: Fitch belle dots culissa degli Kikeri 6 sen viadi il antir team da personal degli Lai Bernagne tegna natural mancets pollers osa a John Platz. Gabi da Gonda folla controlla.
3: Sua
4: degna.
3: Toi.
5: Grazie Fitch.
4: Gabi Jean Blair Klitsch co è il Kikeri 6 sen viadi. Travel Swiss pretende fino al 5% da plepaias.
5: No.
3: Correct.
4: Feldheim è lì nel canton Argovia.
5: Ja. Yeah.
3: Correct.
4: Il Pommes frites è lì inventosa in America.
5: No.
3: Correct.
4: Il FC Basilea o Giulia in match da test contro il FC Barcelona.
5: Ja. Yeah.
3: Correct.
4: Il Lai Bernagne dati il sio di Lyon 1970.
5: No.
3: Correct.
4: Il club da hockey da Tavor in chat castenda con il trenamento Senglach.
5: No.
3: Correct.
4: Soras, Sursa Vognin è planizzato da fabbricare un nuovo hotel da Mövenpick.
5: No.
3: Correct.
4: La Plaza Aviatica a Turich o il Terminals 1, 2, 3?
5: No.
3: Correct.
4: Egn del Scatrum fans da Segantini aveva nome Gotardo.
5: No.
4: Der Besuch der Alten Dame è da Friedrich Dürrenmatt.
5: Ja. Yeah.
3: Correct.
4: Ada Rosa dati gli naveia con il nome ci sa nom nabadem scuena short da pasta.
5: No.
3: Faliu.
4: Il lai da cresta zacata tranter flem e trin.
5: Ja. Yeah.
3: Correct.
4: Quindi è stata una ronda stupenda.
3: 12 pretensions, da quelle 12 pretensions a John, ma due, dici faliu, o da quella sort pasta. Qual è quella già non?
4: Hörnli-Straße.
3: Adie Hörnli-Straße.
4: Oh, no. Hörnli-Straße.
3: Applaus. Applaus per John Platz.
4: La fanfara per John Platz.
5: Grazie, Fitch.
3: Yeah, John Platz, gudogna oz. Dies, Bons, in forma de Bons de Volk, Jim Franks, Silmaun.
5: Oh, grazie, Fitch.
3: Okay. Sincere gratulazione. Super. Con John Platz, discurino, sono in un curt moment, non sta l'ein zu Kontakt. Musica, a centro, vengono sono in pin discurs con John Platz. Grazie per stare in Londra.
1: Il Kikeri 6.

0: So aimé une garde en français jamais je suis creio quel titolo in nome. A nous è senca a Leibernagn. John Platz, grandiosa runda.
1: Già.
0: Gran compliment. Ci in Frank sempre mai in una minuto qua. Una buona paga,
1: no? Una buona casa.
0: John, nous voi no, sclec che è Bobbia Laura. Per voi il personale, se ho sentito che forse in tre flati in più fecci, più profondo, aber il è in luogo di bellezza. John, voi siete scao quattro anni. Quattro anni siete scao scao, e io ho detto che John, con mai, voi siete semplicemente l'olma di quella Ibernagne.
1: È un po', eh.
0: C'è il gusto di quel business? Cioè il contatto con gli altri?
1: Il contatto con gli altri è essere invece tanto tramaglio che può essere da fuori. È scudato una buona atmosfera con gli altri, una chiatezza. E è blera gli altri, clare la sera, tutto non è da svanesci, tutto è una chiatezza speciale, proprio in soprespe di scrivere.
0: Alla sera che tu vai giù, vieni al ruaus e cao. Quindi, proprio a sai, vanno a dire, boh, perché John vai dire che è in di, con biaglia, tutto biasole, il grande caliere, dati toccano 10 meli spises.
1: No, meli.
0: Meli spises, boh, 10 meli. Meli spises che vanno su quei buffet. Also, cao, ein nome da casa, den cugina, è questo, cioè, è
1: An cugina è nit treis ci lavoran.
0: A del buffet on dus.
1: È schon sehr an treis.
0: È treis.
1: A anche ein am fin dus ci lavan giu.
0: Fet streng. Also ja. Toga meli spises ein no vol quel louvra. Osa la proxima fin di anno spetje ti special no am pustein osa schon bunaura. Questa fin di anno sei in la fiesta.
1: La festa di lai.
0: Ti spetje lus il pubblico?
1: La festa di lai è un country fest.
0: Aha.
1: Quel è diversi gastronomi qua dalla regione, ci mettono allo sec qua da fora, tendas con musica da country a tutto insieme. Quel vin organizzò il turismo. Noi siamo stati qua in lei, stati in chiosco, ischans vain da vert natural che ja klar aber ist uns ein kelsende chimbolvos
0: also schon zu mit die nacke ko ich kapins food tracks kaum mir ist pinche station der grill also da
1: exakt ja
0: der kulinarik
1: exakt
0: okay
1: ja
0: ein ko ich ein tickel highlight prez sind die tart bo
1: kel il highlight è schon ein point tart il highlight sino svagnaco è la festa di sonfans
0: la festa
1: kel è adegna lanciata also fanno doc
0: Ok.
1: Quel è coi spompir, sen coi immens che vi messe e a che è proprio il highlight che è gli scurci non c'è alle vacanze da stat.
0: Super. John, vuoi essere stai el spar, vuoi essere fatti in cageria? Dove che è questo che usa il job da siami?
1: Sono in tanti, ja. Sono in tanti. Ma con gente in contatto con la giocta, ja, sono un po', also. Er weckt Peda, ein Tenotlas, oder Stützungs, ein bisschen Dinge Peda, bin just. Das ist schon klar, kurz im Marsch bleibt er bisschen, aber trant er ein, kurz in die Lora Piquet, als Peda dabei da, kurz Indigenz mit der Mäuse, oder trant er weh Moment, oder er kurz in die Wein bleibt just, die Reiven an Dinge, schon ein bisschen Stützungs, der passt trant er weh bei Tag und Elsa, kella Jogscha Zedjan, aus Wanger der Wert, aus Iljan Birn.
0: Eba.
1: La Jogt, che sono loro proprio gente che ci possono cantare, ci scende a vedere, in sbaglio di parole, o fanno sì col spas con els, che gioldi proprio.
0: Super. John, ti dove sei orientato? C'è un tip?
1: Also, io ci fiss te pigliessa in hamburger con salata masgada.
0: Mascialo, un pustone sgrago.
1: Con sosa franzosa.
0: Ok, sosa franzosa. John Platzen, grazie al fecchio per essere parte del nostro avamezzi, del nostro chicchierisi speciale. Cordiale gratulazione a Bugeni Nautrega.
1: Grazie al fecchio anche un bel time con il Leibernagne.
0: Grazie al fecchio. Noi siamo una voce al studio, ad Elias Tuteos. Noi siamo da Maun, siamo avamezzi Silax.
2: Grazie.
0: Ed entevrin, mi è stato solo entevrin. Esatto. Grazie, Elias.
2: Grazie a voi. Gabi De Gonde, Sergio Guec, live, chi crescesse in viadi con John Platz. Live dal Leibernagn Savonine, scodit da Manlura all'Ax e Vrin. L'intera tournée via rtr.ch.
3: RTR. Danus.

Top Loader, Dancing in the Moonlight, in 7 minuti se las dudas, Romancia. Elias Zuzeas di Jarevair, Tona Poltera Surpiglia pel magazzin de mezzdì, il microfono da RTR. A voce te live, già vi già buona compagnia con nostre ondas, ed in mezzdì agreabile.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con cultura ladina, agricoltura grigiunga e le conseguenze e il sport. Benvenia, le sfide dalla siccera per l'agricoltura, can ferm ci pende tutto insieme, samossa, sen la fira.
2: Tu sei neanche un piano, Pavel, also, in terra Europa si c'è il problema. E bici mi, regiungs c'è in del continente, sì, c'è il problema.
1: Vender biscia è egna delle conseguenze. E c'è che conseguenze ci italiani o piladini dolomitani a Fodom, allora erpitat cotarnux. Avanti, bisogna sapere ci iscens sportivs, ci bun da corona, e però a fine. Mis nom, Toni Poltera. An Nagedegna Bassa, oi do ir in disturbi tra l'ovra elettrica Pradella, tra un trasformatore curio ur ila, c'è allora nia Anthony in. Las novitats con Corinne Schmidt.
3: In conseguenza an duas ovras elettricas stivinir prendides ort funzion, scolas ovras elettricas den gedine communication. Ise tracte d'ina quantitat dieli considerabla che sae culada ort del transformatur. La grande parte del liquid sae provenida cifada en in bacil. Ils pompiers all'uffici centunal per natira ad ambient anceva ora la terra contaminada ad allontana quella. Intanto che l'ovra Martina è puspe in funzione, resta quella da Pradella Vinevant giù della Reit per ulteriori esaminazioni. La situazione a lieu sia però stabile.
1: Nos Schweizers e Schweizeras isens Vinevant fitch sportivs. Che mosa mingi casi il studi Sport Schweizer 2026 ce ne presentò oz a Berna. Ce ci studi mosa però il boom da far sport che il pare ad essere a fine. Adrianca Martin.
4: 52% della popolazione è fece attiva, vuol dire che la fa più risgaglia amna sport in tutti i mainz 3 ore. Dall'altra parte hanno 7% delle persone domandate indicato che fecen mai sport. Quelle cifre sono state praticamente senza midate, dopo il vostro studio il 2020. Vi andare resta con 49% il sport il più popolare, su andaus dat i con velo, se non da i con schis e curr. Qualche dato in il è che adina de pli persone attive trenescen lo forza, ni fan yoga. Mincia ciunavla persona trenesce regularmein el centro de fitness, mincia sisavla praktikesha yoga. Quai trend allo è per conseguenza che dat per l'imprima gada pli persone che han in abbonament de fitness che co members di un'unione de sport. Per la ricerca rappresentativa agli uffici federali del sport domandauro don 15.000 persone da 15 anni in sì.
1: La Svizzera les per la prima già si vede 4 anni per permettere una vostra ricorrenza d'asilo in Italia.
3: Ils imprims sgolz sein planidats planisats per la fin del mais, comunicesce al Secretariat Statal der Migration. Per il moment se tracte per obede cas singuls. La procedura vegna reprendida pass per pass, uscì che quella sei supportabile per omes duas varts. Dopo la fin del 2022, nall'Italia bech pli prendi ena vos ricurrenz d'asil, ad a uscia contrafaccia la convegna da Dublin. Danach quella, pon ricurrenz d'asil, ken vegniz such l'Italia en il paiais, vegnir tramess ena vos. En connex con l'incendi catastrofal da Cromontana alla Procura Pubblica intant accusà in ulteriore persona. I se tracte da din anterior suprastant da Cromontana che sei sta responsabel per la segertat tranter il sons 2017 a 2020. La Procura Pubblica Valesana a confermà in rapport da RTS. Uscia en intant accusades 16 persones. Elles stonds responsar per vidamazzamente d'incendi per negligentia. Les pleras de las persunas eran u en occupadas ter la Vishnanka. Sin il marciata lavur svizzer e la situazion pus spesse calmada in zig. L'ultim quartal e la quota de persunas senza lavur idas en avos levet cumpraglia con il quartal avant. A madem temp al dumber de las persunas che lavuren per gudogn cresci vin avant. Qua mussen las novas cifras dell'Uffici Federal de Statistica. Il secondo quartal lavoravan in Svizzera uscia bun 5,4 milions persunas per gudogn, quai en bun 0,8% de pli che durant al medem quartal del on avant.
1: Il terratrembel devastant davant en emda in Colombia o tenor en premes stemmes cagionò dons da miliardas.
3: Ils dons totals in il vestel paiais montien a passa 8 miliardes euros, comunicesce il president colombian Abelardo de la Espriella. Ils grons dons han vignits cagionats vida baiets cun prest 7 miliardes euros. Bun 27 mille chiasas san venides destruides, ulterioras 120 mille san venides donegiades. Tra il terratrembel della fermezza 7,4 en mortes almain 289 persunas, anca dina valen passa 100 persunas per osco sparides.
1: Gelas dodas e seis.
0: RTL, il magazzin.
1: Las caleiras e siceira de las davosas emdas per l'agricultura in a gronda sfeida e in a sfeida supplementara.
2: Da rava il lavoro, ai vadini si c'è caput. Con buoniere ve mai sentienzi ci ci qua vai far bain.
1: Ve proprio bain voi erco il fodom an las Dolomites, il ladin anche la region vign scacea a degna pific.
5: Se te descore, lori te risponga in italiano.
1: Nos vanno visitare i nostri vagini da contrada e cultura, la reportage. Avant però!
0: La meteo.
3: O 2 euro variabile, c'è il land ati magari sclerides. La temperatura cresce in 30 20 gradi e l'india di notte, 25 in la regione de Coira. Demanda ati l'ora savenz su lei, al centro mesdì potessi dar urizis locals, con fin 30 gradi basti per spepper in di da celira a Coira.
1: La caleira e seceira delas davosas emdas o fac suar propa tota dobel e che la plivge dat ir engal in got sen il crap ciot. Per part on las alps schon stuia nir schergedas ed er giu an las vals combatten l'agricultura da nir ter avunda pavel, pils animals e per la raccolta dils irs. Maria Fieli o visiton poren val Alvra per discorre con el da sies sfeides e sies lavors supplementares ca la stat da Siceira.
6: Sin els ers geu da tersa d'Alvagni a il tir genau tezza da fina 3 meters. La calur clir verda croda soletta mengen il per cui cabiers praus vigins en per granda part brings. Perché il tirca insomma poteva crescere così bene, ha già quidro a obiera lavur, gi il pur Gian Ries Czarner.
2: Questa senza da rava, nus anava, nus san da rava. A Fionsku, uoni que u importanti, sen da rava. Senza rava fisque, stesso schon bippli.
6: Da pilancetta della stat ed indriz per da aua an funzium senza pausa, per bugnelas 2,5 hectares da tirc. Il TIRC munta ad una comparte da varci un percent dell'antir manage biologic che ving manau in terza generazione della famiglia Czarner. Tom biers litters della fonteuma che qui age druau per sa crescere il TIRC sal denturn 30 bigegi. Ma tutting a Tom biera au a dat, il medemsco plievgia sigi qui in summa big.
2: Il problema è che ave frida, a i passa, non è pesce se bi, vince cinci. Gas, was ich bin mein, la planta ist kein Schock. Ich weiß, was er vertuscht, aber ich habe Frieden, das ist sein, also ja auch nicht. Und wenn ich da habe, gesehen habe Frieden, aber die planta ist kein Schock, also ich falle die planta, ich bin sehr gut gent. Also, Kessler, du tinge bei Pioppi.
6: Con seu Tirk Keu, sei gel ossa, du tinge plio meins content, el sei gibig a Bepi Ping, ke auters ons. Den Teum?
2: Da rava, der war Strom, il lavur, che costa è? Se quinta scuola suga, se vuoi finire questo bicchiere da rava.
6: A c'è che fosse matisce bageo, se vuoi un bigger da rava, vizzi in stare in outer air da tirk, che è in la contrada, che sauda ad in outer pur. Il tirk cheu è con in altezza da in metra ciunchenta, var miezza si out, sco quel della famiglia Czarner. Prima avevo a il figlio, che per part brigna, uruglada in, per sa sciurmageci unter la sicira.
2: Quella cresce te in quel momento, piccio. Quella va piccio per crescere, che va ciò serviva. Quella natura, ciò funziona, quando te mores, protegge te te sensi.
6: Il tirk, che è il pittivo della sicira, stomati son presto venite io per la raccolta. Quella della famiglia Czarner, lui ha intorno due semdes. Ma la raccolta del tirk alla lavur de bugnè el è bigga qui che già è alla famiglia Selmagium. per il manage ad Alvagni il pi amporteum e nomnadamen las vacas. Regiuma Gian Ries Czarner, toreum cal vas parazò a prau sex an calur brigna. Els ansi seunt a vacas de lach ad encenas vacas mamma. Per cui che il spraus detien uon a Schipauk Pavel, stan els compra feng, a cui custi uon in tir hufen, per cui che l'entira Europa pitisce di una starsezia. A scia resti ad els not auter che reduzi il dumber da vacas.
2: Per ein Schipauk scu possivel, stan ma zai vacas, che fa mal. Quelles cescen schon a cur. Also zi nos managi, ma zai vacas, quei chefsache, cinzac. Entweder die Bab, ja, oder die Missfrage. Dann sind die Schatzes von ihnen. Also, das ist nur seine Eint. Er hat die Dinge, die Watsche, Finschler, im Morten. Die Wandlung werden die wieder wandeln mit Watsche. Das ist einfach so ein Stress, das ist gut so possibel.
6: An Konex con quella Stata Calira, Christian der El, als Quittaus per il Futur.
2: Ich trage qui in Lebewesen. Das ist ein Kulpitescher. Qua aveva passato, così non si blessoso, in un momento finché non si può spiegare il folle attivo. Qua vado in un'unione, si gange, forse in due sons.
6: C'è che si vede il sons proximus, dipende a tenor el e fermamente dell'invierno proxim. Scuola Gic spera il uscunzunt che dat lui biera nif, perché le fonteume sentorn al venì vengono amplanire con aua. A scia, ginz podestu tenor eter in a proxima scicira puspe bugnè in scins ers tal managi.
1: Nossa seria da Castenda, its ladins de las Dolomitas. An cingvals an las Dolomitas vin discuria ladin dolomitan, cingvals, cingidioms, scuprest son ternux. E mincia idiom osis caracter, las Vals Gardaina e la Val Badia on impresto plez tudest, las Vals ver süd per encunter la Val Fascia, Ampezzo e la Val Fodom on ainte na prisa Taglian. Georg Luzzi e la stona ustareia per talare un tun quanto importante c'è da discorrere la din, Dolomitan. Pi bandec il Fodom.
7: La Val Fodom tocca pro la regione Veneto, a sinistra sreciata la Val Fascia e a dreta Ampezzo, col conciant le Cortina d'Ampezzo. A pieve di Lavina Longo, un piccolo comunin su una costa stipa, in una tipica usteria, tra smaises, porta aperta, traffic davant porta, da daint una gruppina di pensionati, ci ovne ciartas.
5: Cinde foia?
8: Sì, sì, è da la malcherie.
5: Ecco, tu.
9: Oh, Dio!
5: Bene!
8: Non
9: senta su che...
7: Joven, un tipi gudel fodom, che ci ha smandit, critisch, es nomna quegli. Las dos jovadres e dos jovaders discuoram fodom.
9: Sempre fodom, qui parliamo, qua discuoram d'agnara fodom. Dopo coson da dall'onci, giù te le cite o te muson discuore italian, perché io non mi capisce, no?
7: Ad una fodom, ma in citas di scuola italiana, in cinada non ci appiscono quasi no. Usce l'ina lezzuo ed il partinari per giovare a cartas Antonio Plonner Manaia.
5: Quando c'è
9: la gente del porto.
5: Un fodom o la gente del porto, si parla fodom.
7: Questa valde era fin pro la prima guerra mondiale dal 1918 a Mostria con Garais. Dopo la guerra, nu pro l'Italia. La val fodom o sintudasci Buchenstein. Il lieu de cartes non es amo a fin.
9: Il marco per il coscio se non lo c'è fatta.
8: Solo la fine, la gente è vecchia.
9: Dio cavoli.
8: Che... Treiano, sì.
5: Treiano.
9: Comincia.
10: Stato, a livello...
9: Non è il bonnicio.
5: No, perché? Sono critici.
9: Ma parli no per poco. Ma...
8: Legale, trei.
9: Treiano.
5: Treiano.
7: Tre a vos, tre spunti per voi. Il comunin pieve di Lavina Longo, il sonteri esercitata sulla costa la più stipa in ton comune, a radont 30 chases. Antonio Plonner, e ges, il giovadro al più engagato, manaia.
5: Hanno le più tanta gente a Fodom, perché chi vegli è morzucci, e allora quale può c'è più gente?
7: In un espio il bere a Fodom, bler su morts. Ma l'idiom mora quell'ora?
5: Ma per me sì. Per me, pian pian, le duci tosacce, se te descore, lori te risponga in italiano.
7: Si domanda alci, Si vien la risposta in italiano, se plonner. La dus de discorre italiano is grand. C'è pensa Elsa Pezzei del Fodom, is a ben botta fin con la lingua ladina.
11: Mia discorre da gnara Fodom in cesa mia. Dai miei e qua con miei fioi.
12: E su via, sulla strada?
11: Ah, sulla strada, se le sento fuori, italiano. Se le sento la foresta, bisogna... E se no, se le Fodom, mi descono un Fodom.
7: A casa e dir con la mis, discuore la Fodom, ma su in via italiana, ma se possibile, Fodom. Ma io vara cartas, là su una conseguenza. Il squadra pensionati, discuore un Fodom. E finì.
1: Fodom va in santia un po' fadeia da survivor. Che stasera mi indicassi in zona saver che affermi il Fodom è anche presente nella politica, ni scienza forza sono dossier che al combatte. Non so, visitò il presidente comunale. E di Antir, che ci portoccia la serie di Saladins delle Dolomites, scattezza la nostra pagina rtr.ch. Dere Antir, magazzino Antir d'Antrage dat Ozitz, di Sdodge da Vost, scattezza un pag moment sen nostra pagina d'internet. Responsabile per continue sto Samuel Sosai, le novità o redigia Corinna Schmidt. E dai microfoni a sua compagnia, Toni Poltira. Le 12 a mesa, che è in 14 minuti, sentite Cotonux, le gratulazioni per oggi e il 10 da vostro.

0: Das du dich im Metz, RTR terleibet.
1: Das dich dort ne Wurst.
2: RTR. Las Gratulazins.
3: Präsentadel Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn kun aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: In diesem Weihnachtsfest d'Anniversario, per las Gratulazions, das dich dort ne Wurst dum li wenn ci sees. Dich Gratulazions und rivadas via Formularots. Dich Gratulazions. Con la presentazione scopo prima l'ora lasciano libero qua telefoni e whatsapps, tanto che ci hanno lì e tanto per tutti i giubilari, traina la buscia per due buoni per il buon giardino a scuola. Emma Lec, Speranza Voer, al microfono Elias Zuzeos. Non cominciamo con un giubilare da Rujain, ci ha 5 anni, Jan Bleuler. Car Jan, cordiale gratulazione sind es chunons. Nus gevijaina ti da cor tot il bie bien, gevijaina ti vine von a si bia plage e fantasia in ti un mince di. Nus gevijaina ti in bie d'interessant di in scoletta, quai gevijaina ti ti a sora Nora, ti un bab Sandro, ti mumma Angela, ti a statas Cristina e Madeleine e ti un tat Ignaz. Tot quai, insembl cun Chilbi, der Schweizer Gofer, Palcinchavel, der Jan Bleuler, der Rujain.

Schweizer Gofe, cun Chilbi, pel Cinciavel de Jan Bleuler de Rujain. A Savognin a oz Dario Kol, pel 40avel anniversari, no manchifim per Flotz Plätz, la posta RTR. Cer Dario, non stotzat l'angratular sel tes 40avel anniversari, Giavijan tot bun, clece vanteira, blers plagers con tia famiglia, tis mastire tot tis hobbies, sei aquel darba la pe, hockey, la ciaccia, eir con velo, correr, viandar e tis chang semi. Nos ans la grande far feste con te sonda proxima, tia mama Jacinta, tis bab Meinrad, tia donna Judith con Leni, tis fardaliuns con famiglias, seir e seira e tot ils ameis. Per 40 ans Dario Kolb de Savognin, der lei no, All My Love, kusch qua es Coldplay.

Coldplay, All My Love, plaids e musica per Dario Kolb de Savognin, giots 40 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni ad RTR, oggi con una pruna gratulazione, als desch dort de vuost, e non fanno giusto 90 Zernetz, due Städler, celebrescia 55 ans in questo planeta, e non da sempre leer, un saluto che desriva via formulare, char bab, tutto il buon per tes anniversari. E già visto da tot cor blera fortuna s'andai, da mo blers bels momenti in tia vita. Speresti che tu possa già dair bain tes di, festeggiare e passare un bel tempo con tes amici e tia famiglia. Resto scesco che tu esci e lasciat festeggiare, oz, sin tes bel di da d'anniversari, cordial saluts, Fiona e Lian. Per 55 ans, due Städler da Zernetz, e s'nüge vi già Heimatliebi da Heimatliebi.

Heimatliebi, de Heimatliebi, du di per due Steller de Zernez. 55 ans celebra a Zernez. E nabe quell'età ven celebrata a Zernez, er un 60 avel de la Mengia Minch de Zernez. Ist da schritt qua la gratulazione per la giubilare. De tot cor, de gratulaine per te 60 avel anniversari. Grazie per to qua ce tu fasch per no. Bel melder a gevuja tia famiglia. E per 60 ans Mengia Minch de Zernez is nu gevuja Victoria Line Pegasus featuring Anna Rossinelli.

Victoria Line, Pegasus, featuring Anna Rossinelli, dedicà al 60 val da Menja Minch, da Zernetz. No, fan in Sil Avrin, in giocia Elisabeth Casanova, celebrescia od 68 ans, perdona Elisabeth, dascia Irpeler, un per flot saluts d'anniversari. Jeles gratulat de cor a mia donna Elisabeth, sin si ugida natalezzi. In grande ingraziamento per il sostegno che la data mi, già vigila della tutto bien per il futuro, buona sanidade e biale suras de compagnia. Cordiale gratulazione era da tesa fons con famiglias ed in grande ingraziamento per tutto il tempo che ti passentes con tes beadis. La musica, quella venne in questo caso di Elvis Presley, Suspicious Minds, per 68 anni, Elisabeth Casanova de Frin.

Suspicious Minds, Elvis Presley per Elisabeth Casanova da Varincia, 68 ans. 68 plus 2 fa 70 e qua è celebrato Zurka Stimmer Greta Soler. Qua è l'ora delle gratulazioni da Stiana Pellerin per Plez per la Margreta Soler. Cara Dunna, mamma e tata, sentivo sia tontava l'anniversario, gratulaine, giovigiaine a ti tutto mo il bien. Stai vina von da buona luna e gau da vina von massa spasseggiata con tiu ciao fina. Spero anche ti agis in bidi da fiasta, con bia allegria e compagnia. Qua giovigiaine a ti, tio un John, tia figlia Nicole con Adrian, Robin ed Elin, tia figlia Sabina con Silas e tia figlia Patrizia con Nico. E tu qua, celebraino con musica da Beatrice Egli e da Heimwe, so schön, has lebe si per Margreta Soler da Zurka Stichia.

70 ans Margrethe Soler de Surcasti celebrano qua l'ora delle gratulazioni con Beatrice Egli e Heimweh so schön kann's Leben sein. E 70 ans celebrasche Nese Tour a Quere. E per la donna Nese Tour, wenn es in Klee eben per bels Plätzchen oder sempre leer, cara Nese, sentiu si a ton tavel anniversari, gevrigi la ti tut mo il bien, Kletsch, Ventira e buona sanadat, gaudin bidi de fiasta con tia famiglia, car salitz tia figliola Nicole con Adrian, Robin ed Elin. La musica, quella vende la società de musica Trimis, il Weinkeller Polka per 70 ans Nese Tour de Coera.

La Società de Musica Trimis, con un toc festiv, al Weinkeller Polka, per nesa tour de cuore c'è 70 ans. Assa meden continuai no quest'ura delle gratulazioni, ci des stacida pleina oz con gratulazioni, quena è grad rar experienza o sce, no gratulain, c'atrina urech clavut per 75 ans assa meden cul seguens plez, nus volessens gratulera nostra cera noni. Tutto il buon per tia 75 anniversari, non sperans che tu possa passantere un di insmanciabel e giovigens bgera fortuna sende de bgers bels moments con tia famiglia e tia amis. Non se sens grads de poder essere in a part de tia vita. Cer saluts de Livia, Flavia, Andri e Darina. E qua e là, accompagnaina cul London Symphony Orchestra, Ave Verum Corpus de Mozart. Per 75 ans, Chatrina Urech Clavut de Sameden.

Ave Verum Corpus de Mozart, la versión de London Symphony Orchestra, per Chatrina Orech Clavua de Sameden, ci ha 75 anni. E adesso c'è una dovrainco, avvaina, amo 3 gratulazioni inscritte, avanti c'è vain l'uomo Pax minuti per telefoni e WhatsApp, proprio a un'ora pleina. Il prossimo messaggio è arrivato per Tudaist e non il vain tradut per Cyril Lombriser de Cuera, che ha 80 anni. Ciao om, ciao bab, ciao bazzegner. Da cora, leina gratulare per te 80 av l'anniversario de Giovigian pel futuro in postut. Buona sandà, fortuna, total buona e vin avanti vonda energia per mo blers bels viadis con tia famiglia e blers urs de compagnia con cantar in tes cors. Ossa c'è tia donna canta erin in cor, farà qua total mo bler de più plagiar. Per questa ciagione, leina giusto mo dir grazie de cor per tutto quello che tu fai per noi dans dash. Ja, das ist die Spezial, ich spätte ein paar Surprises. Total bun, quand ihr wüsst, die Donna Maria Barla, die Filles Jeanette und Elian, und die Abiadies Celia und Melina. Und Antons, Cyril Lombriser de Cuera, cool, ihr wüsst, die Musik, La Vergine degli Angeli, da Giuseppe Verdi, quella Version de James Levine.

La Vergine degli Angeli da Giuseppe Verdi. Ma non dirò però tanto ans Cyril Lombriser de Cuera, qua è l'ora delle gratulazioni, da tanto ans celebrescia er a Casti Freni Lotza con un per flotz giovus, c'è da spelere, c'era mamma, ti post oz festival, ti es 80 av l'anniversari, e a giovesi tot il bon e er ven avant fec bon a contentienci e sanadat, o scheia ci te possa zang dei viaggir insieme con Bab per la Svizzera e l'Europa anturn. Te hast gugent Musica Populare e Schlagers, o scheia te leinsa ossa das Feuer der Sehnsucht, da Franzin Jordi.

Das Feuer der Sehnsucht, Francine Jordi, per Vreni Lotze de Castici als 80 anni. Con qua arriva per l'ultima gratulazione in scritto di questa emissione, con la tramitaina a Sumvich, Tina Baselgia a 84 anni. Bien di cara tata, nos gratulaina tai sentiu natalezi oz, nos avain fec bugentai, nos quitain che ties coccas da zucchetti in super. Casa Leeds de tes biadis, Luke, Stefani et Emia. Io senza te al giovis da musica per da Peter, Su e Mark per Tina Baselge da Sumvich, cia oz, 84 anni.

0: Peter, Su e Mark, io senza te per Tina Baselgia de Sunvic. Ciao a tanti quaterons. Questa va a mezzodì, va in cifra in telefono a ciascuno della cupina qua pro RTR. Ursin Gustin de Donat, a gratulà al frar Vel, dus ons più Vel, Domenico Gustin. E qua è il conseguente plez.
1: Ja, let's gratulare cordialmente a mio frar e Domenico, che oggi ci nasciano. Elkin ist hier, Schotz ist auch, und Chantotz, eine bella Data, in seiner Dinge war interniert in der Main. Eli, du sonst wie wie kau, alles, der Kohle war ja nur gratulat an ihre Familie, cordial Mensch, mit Flar, bis es in der Schienchen.
0: 38 ans, Domenico Stin de Donat, noch ein bisschen total bon, in der mit einer Tazza, kun un per Ducerias.
2: Danus?
0: Ed ora va una piccola sfida logistica, noi abbiamo un quarto d'ora tempo, noi abbiamo fin già un per messaggi su WhatsApp e probabilmente anche un per telefoni. Non proviamo a mettere in tutto il blerco possibile. 0800 25 25 30 il numero di telefono. Ed intanto ci va con la musica e non preparare tutto. Potremmo fin già ora avanti per le trace dei WhatsApps. Il primo è arrivato per Tina Caduff de Lyon. Ci ha 74 anni. Hallo Tina, sentivo 74 anni. Il giro è una scienza. Tut bien, klech, ventira, la contentien, c'è d'ora van tut buona sanandat, la visita prende un suenter. Cordial salits, Maria Vincenz, ed ella scrive per Cirillo Briser, da cuore, cordiale, gratulazione, sentio a cion tavel gidena scienza. Tut bien, ora van tut buona sanandat, cordial salits, Maria Vincenz. E per Clavital da Santa Maria, vanno un messaggi allegra. Pel va in ciavo l'anniversario di Clavital, gratulando da tot cor una classe branclada da bab, mamma, Selina e Fadri. 0800 25 25 30 per gli ultimi telefoni, gli primi e gli ultimi da quest'ora, per gratulare.

0: solo para ti ed è che tutte le canzoni non stanno per l'arco quindi fine un palo per gratulazioni via 9-20-25-30 vi viene anche la prima gratulante al telefono Miriam Giger da Surain per dus giubilars allegra
1: allegra io l'ho gratulato ho divisato bene io ho un bloglio di Rujai il tuo nave ho divisato il firme tutto bene di città con il video di Stizzun a vele compreende fit car dopo sul a si hertit allo le fa un divisale nese tour di quera se si attontava la divisale del tutto pieno spara che la vini per spenti all'otto
0: Alian ci vengo a comprare dopo sul
1: cornet il padre sul
0: Ok.
1: Sì, certo,
0: ma qua creio, in un fan di 5 anni ci viene a comprare, questo è il
1: fit
0: in una flotta visita. Jan Bleuler, Nesator, 5,70 anni celebraina con musica da Abba, Waterloo, Donna Miriam, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Yes, mio.
0: Grazie. Ciao.

0: Waterloo, ABBA, dudì per Jan Bleuler e Nesa Tore. Dos avaina giusto mo temp per player als WhatsApps ci sun restats, telefons non hai più dat in gins qua l'ora delle gratulazioni, però trais WhatsApps, dasce mo player in vos nom, il primis per Dario Kolb, de Savognin. Io les gratulare, mis cer padrin Dario Kolb, de Savognin. Sen il sies 40 anniversari, un grazie per tot quel ci te fast a degna per e con me, va te fec gugent, te figliola Elina Schneller da Favogn. Lura un messaggio per Nesa Tuor, a quera ascia oz Nesa Tuor, si o sia tont avel Natalezzi Festival, Romane Ruth Ciuor da quera lessen gratular alla giubilara con in viva. E lura amo un pergevust per la Tina, questa Bettina, è in paese la Tina Baselge, ci vendo di avant, cara madreccia Tina, per ti udida nascienza da 84 anni, l'essono sgratulati da tutto cor, ci vengono a Tina futur pleins da buona sanadat, clec, plagese, contentienza, stai scotti eis, inverso lei con un grand cor, tu quai che vende tai, vende semplicemente da cor. Oggi vi giena ti in bellezza di con ti scaras visetas, e avvien al prossimo, ma in di sin visetta ti artai. Carins, salits e bunets della figliola Ivon con famiglia. E precis in questo momento c'è una pelletta con questi messaggi e arriva eramo in SMS e quel asin clea giusto mo le. Da cor, gratulation ad Elisabeth Casanova da Frin, sinzio si son toccia vel di da nasciencia. Tut bien, fein bidi, kuntis cars, cars, salitz, de Schluein, Evelin. Hey, un'ora pleina qua, delle gratulazioni, das ist dort, da wurst, eno sa, cura c'è, quest'ora è stata l'ultima ada usche pleina, con 6 WhatsApps in telefon e 10 gratulazioni inscritte. Dossa, ven il grand moment, il punto culminante per decider Cici, godogna quel Püschel Flors, nein, nicht quel Püschel Flors, hai qua sbaglia d'una con il concerto in Giovis, Sinclair dai qua 2 bons per bongia d'una scuola. E quel bons, tra metaino, avrin per 68 aval dat Elisabeth Casanova Giovisen, bler plagiar, con quel bons per bongia d'una. In 4 minuti, l'una e mezz restiamo da gratulare da cor, in nome da RTR, a tutti i giubilari, da dots, da des dots, wurst. Spranza passantevet wo un di tenor vossas ideas, tenor vos giovus, cun compagnia, cun belles surprises, cun belles brancladas, closes, cun bels giovus, bels plets. E forza ir cun plets de lioce, non vevet lunch na più nio contact. Spranza es quist un di plein de quistas pitchnes belles surprises, ci implischen vos cor, almain finche vevet in un an der ce anniversari. Tot il bun, sandà, ed un di de bellezza per voce avet oz anniversari. Mes nome es Elias Zuzeo, seppi cum già, da quest'ora fitch bella, fitch pleina, fis belci, fis adino, sì? Basta, Romancia, fate un bel da vamez di, alla prossima.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di, tar RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Cap a Pradella, der Lover Elektriker Elendina Bassa e Cula Ora Ieli, a suenter l'accident mortal en la Val Rosetsch, las carrocces da Cevals Cursation Puspe. De pli de quals temas ad Laura, dati osse las novitats de las duas, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. En l'Engedina Bassa ha da ir in disturbi der Lover Elektriker Pardella. Der in Transformatur e cularo ora ieli che l'ura flasseggia en len. En conseguenza an duas ovres elektrikas stüvenir prendides ort funktion scolas ovres elektrikas d'Engedina Communication. I se tracte da dina quantitat dieli considerabla che sae culada ort il Transformatur. La grande parte del liquid sae però venide cifada en in bacil. Ils pompiers all'uffici centunal per natira ad ambient anceva ora la terra contaminada ad allontana quella. Intant che l'ovra Martina è puspe in funzione, resta quella a Pradella vinavant giù della reit per ulteriores examinazions. Suenter l'accident mortal con una ceroccia de cevals della sonda in la Val Rosetsch, cursescen las cerocces puspe. Quai comunicesce al managi da cerocces per tucciada puntragigna. Las cerocces saem venidas examinadas din managi del fac. Vitales che saem venidas controladas cursescem puspe. Ad interim però senza char annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran venidas passadas. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce entant per vide suspect de ammazzamento per negligenza. I va sortot per sterir per cecals freins della ceroccia an desdic. Les Svizzeres e les Svizzers en vinevant fic activs si va per il sport. Quai mussa il studi della Confederazione che vim fac mince sisons. Uscia en 52% della popolazione fic attiva a fa en tot almain 3 ures sport lemna. Dall'altra part indicescen 17% delle persone che las fecen mai sport. Questas cifras en pratica mein restadas tutina depi l'ultum studi. En el dat ca adina depi persones trenescen forzen i fan yoga. Quei trend eir per conseguenza chi dat per la prima giada de pli persunas can in abonament de fitness ca in a commembranza in in a union de sport. Per il studio em jedes domandadas 15.000 persunas. En connex con l'incendica de Strofalda Cromontana alla Procura Pubblica entant accusa in ulteriore persona. I se tracte din anterior suprastant de Cromontana che sae sta responsabel per la segertat trantar al zons 2017 a 2020. La Procura Pubblica Valesana a confirma in rapport da RTS. Uscia en entant accusats 16 persunas. Elles stond se responsar per vidamazzament ed incendi per negligenza. Les bleras de las persunas eran un occupadas de la Vishnanka.
2: La meteo.
1: O 2 aura variabla, cia e la dati magari sclerides. La temperatura cresce sin 30 20 grads e l'engi di notte a 25 en la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: las novitats der RTR.
1: Suenter l'accident mortal en la Val Rosetg, las gerotges de chevals causeixen puspè. Ad en connex con ils contracts bilaterals con l'UE, la Comissión del Consell dels Cantons pretende taxes de migración. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'accident mortal con una cerocce de cevals de la sonda en la Val Rosetg, causeixen las cerocces puspè. Quai comunicesce al managi de cerocces partucciada Puntraginia. Las cerocces s'han venides examinades din managi del fac. Betales che s'han venides controladas causeixen puspè. Ad interim, però senza ciar annex. L'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriori erano venite spassate. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce intanto per vedere suspect di ammazzamento per negligenza. E va soprattutto per sclarire perché che els freins della cerocce han desdic. Scha l'immigration della UE West crescher meme fech center kills contracts bilaterals trais van in vigur duen employades ed employats della UE de stadi sterz stoich per jahr in a taxa. Quai pretende la Commission responsable del Cusedels Centuns en il rom de la realisation del paket de convenies con l'UE. La taxa di migration due completar la clausula de protection sco qua nom en la communication. La taxa deve venire incassata tra le imprese. La Commissione è persuada che questa taxa ci faccia impulso di necessitare il potenziale di forze di lavoro indigene. Le entrate devono venire distribuite alla popolazione. In Svizzera e nel Dombach d'Asil è una voce in avanti al Fenedur. Il mais passà è tutto in tutto da 1915 domandas d'asil, che sono buon 20% de mancal fanadur avant inon, comunicesce al Secretariat Statal per Migration. La grande parte delle persone è venite dall'Afghanistan, l'Eritrea e l'Algeria. Guarda so ils am prim set mais de question, el dumber se reduzi per 10% cumpraia cun l'on avant. In Germania alla Regenza avverti il nuovo centro di persecuzione a Sachsen-Anhalt per potersi proteggere meglio contro drones. Là dove viene sviluppato possibilità di se difendere contro drones. La Germania diventa a minci di un frende di attacchi ibride di possanze estere. Quelle improvvien di sottominare stabilità in Germania in tras spionaggio o sabotaggio, uscire al Ministero dell'Interno tedesco. Avant duas emnes ervnicetà ina drona cun charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Quai musia quant urgent chidovia masiras de defensione.
0: La meteo.
1: O zwei aura variabla, cia e la dati magari sclerides. La temperatura cresce in 30-20 grads elendi di nota a 25 en la region de Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Un sempre vert. Scubrides. E hits. Musica non stop.

RTR, mes radio, mia stad.

favor now goes. I ain't afraid of no ghost.

RTR, musica non-stop. Go down, go down like a fighter. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

0: Las novitats der RTR.
1: En vista als contracts bilaterals cun l'UE, la Commission del Cusedels Centuns pretende taxas di migration. Per la defensione contra drones, la Germania avrà in nov centro de perscutazione. De plide quals temas da Laura, dati osse las novitats de las quater, al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. La Commission responsabile del Cusedels Centuns pretende completazions der ils contracts bilaterals trais. Scha l'immigration en Svizra veste crescha meme fitch, so ender che ils contracts van en vigur, duen employadas ed employats de la UE e de Stadis Terz, stuach per jahr in a taxa. La taxa d'immigration completas la clausula da protection, sco qualche nom e la communication. La taxa deve venire incassata dalle imprese. La Commissione è persuada che questa taxa stiafesce impuls da necessitare il potenziale de forze del lavoro indigene. Plin avant, tuoi al Cusè federal examinar minchon se la clausula da protezione sto venir en funzione. So entra l'accident mortal con una cerroccia de cevals de la sonda en Val Rosec, corseschen las cerroccias puspè. Quai comunicesce al managi de cerroccias partucciade puntragigna. Las cerroccias sem venides examinadas din managi del fac. Betales che sem venides controladas, corseschen puspè. Ad interim però senza char annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran venides blessades. La Procura Pubblica Grischuna investigesce entant per vide suspect de ammazzament per negligenza. I va sortot per sclerir per cecals freins della cerroccia an desdic. In Germania alla Regenza averti nov centra de perscutazione a Sachsen-Anhalt, quai per poterse proteggere meglio ancontr drones. Là deve venir sviluppare tecnologie per se defender ancontr drones. La Germania diventia mince di un frende de tacces ibrides de pusanzas estres. Quelles un provinde sutminar la stabilitat in Germania entras spionage u sabotage. Uscia al Ministero dell'Interno tudesch. Avant tus emnes erviniteta in a drone con charge explosiva all'aeroporto de Leipzig. Quai musia quant urgent chidovia mesiras de defensiun. En il sit de la Spagna a intera trembel de novo mainscurlata la metropola turistica Granada. Der il terratrembel de la fermezza de 4,8 en 3 persones venides blessades con la regenza regionale de la Andalusia comunicescia. Il cesti renomat d'Alhambra sai veni evacua. En la citat ai de novo mainda dons surtot en tras parts de facciades a tievles gen codades giù. Plirs autos en venits donegiats. Già la noc sin sonda bevida intera trembel de 5,0 a Granada. De pilura alla terra scurlata prest cient giades.
2: La meteo.
1: Ozwei ore variabla, cia elada di magari sclerides. La temperatura cresce sin 30 20 gradi elendi di notte, 25 in la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions cia tais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Coira les spargnierte la scuola bilingua, la critica è sonze meisa. L'ovra idraulica Pradella sta salda, ila e curia il en e pitart in quel magazzin la Biennale d'Art Bregaglia e la visita ter nos vagins an las Dolomitas. Bel isches con nox, e microfon Toni Poltera. Las ovras elettricas in Giadina, on ci sarà giù il semazzè l'ovra elettrica a Pradella Manevel da scuola. Il motif è sto in disturbi ved in trasformator. In explosion anteni trasformator occasionò ci ila e nia anteni en. Its details, Georg Luzzi.
2: Una esplosione in uno dei due trasformatori a Pradella ha accaggiunato di scuola orella. La grande parte è ben ci arrivata in il bagnol d'oli, ma una parte, a causa dell'esplosione, è squittata sul il bagnol ora e non ci arriva in il flume. Usce Giacomo Krüger, il direttore delle ovras elettriche di Engiadina.
3: Es sind kleine Mengen an den Ufer gelangt, aber der Schaden ist minimal, also man hat sehr schnell können reagieren und eingrenzen. Und mit der Behörde haben wir dann vorsorglich Material dann auch entfernt, dass wir sicher sind, dass es keine Schäden gibt.
2: Pompiers de Leus und Jusklamatz und dann evita ein Damm più grand. Tenor Giacom Krüger sei a cool Aurela in den Flümen, ma pico facil pax liters.
3: Wir sind nicht vor Ort gewesen, wo es passiert ist, aber man sieht es rundum, dass es rausgespritzt hat und man hat gesehen, dass es richtig rein, eine kleine Menge geflossen sind. Es geht dann im Boden rein und der Teil von der Erdreihe, wo wir gesehen haben, dass es praktisch Öl hat, haben wir entfernt. Und das sind wenig Liter. Ja.
2: La Polizia Centunala confermava vers RTR, che il danno alla natura sei stato minimal, grazie alle misure immediate dei pompiers. In connex con questi disturbi, alle ovras elettriche di Engiadina, tutto funziona, le ovras elettriche a Pradella e di Remartin, che è sricciata 14 km più a valle dell'Engiadina.
3: Wir sind an analysieren, was technisch alles vorgegangen ist. Wir haben momentan aus dem aus eine Betriebseinschränkung. Wir gehen davon aus, dass man den Trafo nicht reparieren könnte. Das heisst, wir müssen den Trafo sehr wahrscheinlich ersetzen. Stand heute gehen wir davon aus, dass man eine Betriebseinschränkung wird haben für die nächsten Monate.
2: In Tante ist l'Ovra Elettrica Martina, das ist in Funktion. Und wenn nicht l'Ovra Pradella restort Funktion, muss er als Schleri Mainz. E si fa allora proprio da bisogno di mirare ora il trasformatore per toc.
1: Ed usce alla capitale Grigiunga. Coida les sparnierta l'instruzione bilingua. Ninias classes bilingues talian e roman spreti scelem superior che propone la superstanza da coira an rom di paquet per discargere las finanzas per mangas di parlament. Per l'Unione Romancia da Coira fis in Sbail, da Spagnier, dall'Instruzione Romancia, usce il Presidente Patrick Colette.
4: Ci viene degna puspe Spagnia se il dona cost dalle lingue minoritarie anti Canton Grigion. Also, gli abbecci l'impremeda, ci viene se Spagnia se il dona cost dalla scuola in scuoligna bilingua e dosa zateri che il sempre mancia in avanti de una successione de maseras de Spagnia per tocce degna puspe nos.
1: Anche ne tant'anni decidì una volta, la soprastanza presenta già i dettagli del pacchetto da Spagna in tutto voi paradonte 16 milioni di francs. Anciata di settembre, discutesse allora il Parlamento le differenti maseras. Siva di accidente mortale con una carroccia da cavalli da sonda in Val Rosec, a Pontresigna, viene puspe pugia che il sviades. La novità sono con Corina Schmidt.
5: Las cerocces han vnidas examinadas di managi del fac, comunicesce il managi da cerocces a Puntragigna. Betales che han vnidas controladas cosesce un puspe. Ad interim, però senza ciar annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran vnidas blessades. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce entant per vide suspecte mazzament per negligenza e va so tot per sclerir per cecels freins della ceroccia an desdic.
1: E con quei a Berna, la Commissione responsabile di Consei di Scantungs pretenda completazions dils contracts bilaterals treis.
5: Se l'immigrazione in Svizzera veste cresce a meme fitch, so ender che il contract van in vigur, due in employadas ed employats della UE, ad a stadis terz, stuerpa jach in a taxa. La taxa di migration completas la clausula da protezione sco qualche nome la comunicazione. La taxa deve venir incassata dalle imprese. La Commissione è persuada che questa taxa stiafesce l'impulso di necessitare il potenziale delle forze di lavoro indigene. Pien avant, tuoi al Consiglio federale examinar minchon se la clausula da protezione sto venir in funzione. In Svizzera en els dumbers d'asil itz en avosel fanadur. Il mais passà ai tot en tot da 1915 dumondes d'asil. Cosa in bun 20% de mainkel fanadur avant inon comunicesce al Segretariat Statal per Migration. La grande parte delle persone è venuta dall'Afghanistan, l'Eritrea e l'Algeria. Guardando il primo set maestro quest'anno, il dumber si riduce per 18% compagnia con l'anno avanti.
1: In Terra Tudestia o la Regenza avverte un nuovo centro di tecnologia per poter proteggere meglio contro droni.
5: In il centro di prescutazione Sachsen-Anhalt deve venire sviluppare tecnologie per se difendere contro droni. La Germania diventa mince di un frende di tacce ibride di possanze estere. Quelle improviene sottominare la stabilità in Germania in tras spionaggio o sabotaggio, uscia al Ministero dell'Interno Tudest. Avant duas emnes ervenice ta in a drone con charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Quem musia quant urgent chidovia mesiras de defensiun. Per caliran avre puspele via de Hormus, stoppin el Stadis Uniz, l'emprima d'emplir in a roccia de pretensiuns, quid emplirs politikers iranais. Il Stadis Uniz stoppin uscia, schlergiach la blockade maritima a terminar totles attaches in Iran. La TIRS se refreschen als Politiker in eine Convenia transitorica, kentant schedida. Mit der Kladur weven als Stadis Uniz all'Iran negozia in eine Convenia per terminar al Konflikt. Lanciata fanadur, amperò de novo mein Kunmanza combats vehemenz. De Pilura e la Via de Hormus per gonde part puspe blockada. La Strecce Maritima è importante per il commerci global con Ili.
1: Jelas Cinch e Set.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: An la seconda parte, wenn sie pront la Biennale d'Art Bregaglia, noch sind stoss a Vordar, e stoss ist ins Ehren las Dolomites, noch wenn die Schkurie qui Präsident Kommunal da Fodom, da wart il Dolomitan an la Politica Kommunala, la Politica Regionala. Avant però, da in den Cid, an il Futur.
0: La Meteo.
5: De mandati per grande parte sull'Egl, al suo intermesdì, potessi dar urizis locals. A cui rabascia puspepper in dì de celiras con 30 grads e l'engi di notte dati de maun maximalmen 23 grads.
1: Se avete gust da contemplare art da tot gener, allora è la chance da vos eire in sacce in Bregaglia, gronda. Infine, il 27 settembre, è la carta edizione della Biennale Bregaglia. In differenti lis, per esempio Amalogia, Cassaccia o Stampa, presentano 10 artisti loro ovra del tema Transit. Lina Bassin, con un per esempio di artisti exponen.
6: Il plet Transit o differenti montedes. I può essere un movimento da dire d'un lieu all'altro. I può essere un sviluppo su un certo tempo. Scucce la curatura della Biennale Bergaglia, Anna Radelli dice in vers RSI, possa qui avere mille differenti nuances.
7: Dunque, cosa significa transito? Transito può avere mille sfumature, parla dei contrabbandieri, parla di un transito che può essere l'attraversamento più o meno veloce di un territorio e anche parla di scambio che non è solo quello delle merci, ma indica anche lo scambio, per esempio, di risorse umane, come quello del capitale umano, che per me è molto importante nella Biennale Bregaglia.
6: Tenorella va quer per fare contrabbanda e commerci, di mena un transit de choses e passer un territori. Ma i giaia ter l'exposizione er pel barat de sa vida, abilitets ed experiencia. Ma scu interpretation ils artists ed as artistes de la Biennale Bergaglia il motto transit. Per exempel, il artist talien Pietro Pirelli. Con ova, lius e tunz muosel il baselge San Gaudenzio a Casaccia il viedi della natura. Sia ovra comenta dal sguardo il cielo in una celvezza nubles e montagnas.
8: E guardi verso l'alto e c'è il cielo, le nuvole e le montagne. Da queste montagne sgorgano rivoli d'acqua che vanno a alimentare i maggiori fiumi dell'Europa raggiungendo mari lontanissimi fra di loro.
6: E l'ova ci nasce su differenti montagne rivezieva in diversi ovels e l'ora il più grandi flumi dell'Europa. E la fin in tutti differenti mers ci sono lunch da vent un dell'otter. Un altro artista italiano col nome Dem ha creato tre binderas che lo racciamo e cosia. Sun una stoffa è la carta della regione ci muove le vie, sendes e ovels.
9: Una delle bandiere è proprio una mappa del territorio con segnati i transiti sia dei, diciamo, dei pedoni, i transiti pedonali, quindi le vie antiche, sia i transiti delle acque.
6: Un'altra bandiera muove simboli vels de pesters e vappas de famiglie della Bergiaglia. E la terza ha su un stambuoc ed un aibla, due bestie che svezza tenor l'artista Dem su Venzi Laval. Queste sono esposte il Talvo Giacometti a Stampa ed la scuola a Malugia. La Biennale Bergiaglia dura bot 4 mais. Tenor la curatura Anna Radelli possa essere stantus per la liet ci vive lo, davvero sur lunch tempo differenti esposizioni. Per ui da qui, e già qui do artisti che hanno collaborato con la liet indigena. Per esempio, l'artista Dem creò sia bandiere con scolars e scolares de Malugia e Vico Soprano.
7: Penso ad esempio a Dem, lo street artist che ha creato delle bandiere all'interno del fienile Giacometti, per esempio a Stampa, e insieme ai ragazzi delle scuole di Vico Soprano e Maloia hanno creato una bandiera visibile proprio a Maloia, alla scuola bilingue.
6: Alla Biennale Bergiaglia docque diverse esposizioni degli artisti ed artiste del tema transit. In più, ben visitedras e visitedras piller part a guidas d'art.
1: Ed infine, il 27 settembre, scudeci vez anche pedam ed avurdar e contemplar la Biennale Bergiaglia. A propos visitar, nossa visita tiz ladins de las Dolomites, insomma no, da mezzde a Nuccitoreia, Gerluzzi è pro estot il president comunal Oscar Nagler, si vede d'usons an uffizza. In fodom da nom e da pom, ins podes er nomnar Oscar Nagler. La domanda ai president comunal perché vigne a cemanc er politizo an fodom.
2: Dus portrets picem vi de les parets del bureau del capo comunal Oscar Nagler. Da d'una part el portret de l'imperator Franz Josef, fin del 1908 apparteneva el fodom pro el comtà di Tirol, Grafschaft Tirol, e con quai austriac, e de c'è la part pic el president italian actual Sergio Mattarella. Il fodom appartiene a partire dalla prima guerra mondiale pro la provincia di Belluno, regione Veneto-Venezia. Il sostegno politico per la lingua è tenor Oscar Nagler piuttosto modest. Da paese al comune politico di fodom, con 3.000 abitanti e abitanti, discorre in redont 85% fodom.
10: Storicamente, chi lo leste manco tutela.
11: Storicamente manca l'incletta per la digna la regione di Belluno, provincia di Veneto, autor coprono svagins e la Val Gardena ci sono in un'altra regione, non del Fodom, niente senza altri rispettati causa nostra particolarità, ma in avvenienti un'iniziativa dall'esterno.
10: Un'iniziativa da fuori, per noi tutte le, non solo se batte noi, spero tini qualche volume tini.
2: Diverse collaborature e collaboratori dell'amministrazione comunale di scuola italiana, ma Oscar Nagler promuove il Fodom in giochi di possibile.
10: Anche l'amministrazione non dovrà circa mia.
11: Anche l'amministrazione non dovrà il Fodom circa mai. Mi c'è tanto una frase, o è in giù ci lavora un collaboratore del Fodom. Attualmente è nell'andare via a realizzare un progetto che prevezza, ci ha placato ufficiali, per esempio sarà via Zoplazza, la scriva in ossa in Fodom, italiano, ma qua è un test.
10: La Val sul territorio, con le ordinanze per passare le strade, per passare le piazze, che lei adesso anche la romper le fè in te do il linguaggio per Fodom e per Talian, ma lei per mo in test.
2: Da fatta certe ufficiali vengono scritte in Fodom sotto certe circostanze.
10: Se il fodom il scrive una lettera per fodom, il può la scrive?
11: Scrivere una carta per fodom è possibile, ma dipende da chi ti la cifra. Se ci scrive una carta ad un collaboratore italiano, loro risponde a quello italiano. Se ci scrive a mai in fodom, risponde in fodom.
10: Per fodom, onte gli uffizi, la che leite, gente fodom, che lavora, i risponde per fodom.
2: Dalla regione superiore non vengono un sostegno, questo non ha interesse per l'idioma ladin, ma il capo è il personale un clair promotor.
10: Per ci è che chi lo, diciamo, la parte identitaria che la va a una col liam, con la terra.
11: Per vici il fodom è una parte della nostra identità, nostra terra, nostra cultura e tradizione. Per me, ed è per tutti gli uomini del comune è importante, ci viene mangiuta la nostra identità.
10: Le cose che ne sburla a sede giù per il paese e per tini su, quella che è la nostra identità.
2: Il portrait dell'imperatore Franz Josef da Dünavart, il portrait di Sergio Mattarella da Celavart, vide la Spareiz del Bureau. Un act simbolico e storico, ed in questo caso main co-promoturs della lingua ladindolometana.
12: Le fotografie e le contribuzioni della nostra visita alle Dolomite scattate nella nostra pagina di internet rtr.ch. Questo è il magazzino della sera di Zdisdoce da Vost. Responsabile producente sto Samuel Sosai, le novità o redigia Corina Schmidt e dai microfoni a accompagnare Tony Poltera. Se la scingia mese, allora ans facentainzen con gli Swiss Epic, c'è un ceva domani, nox di screen 30 rotor col team RTR, con Bab e Feia Beli, el si va per RTR alla partenza e di screen ir con nostro reporter da sport, scucci tot vigne allora a mes senveia, qui ci si mettono tutti senveia perché la corsa il Swiss Epic Velo da Montagna. Dico è Pink, so what?

In dubbi, in diz grons dil rock, Billy Idol gisantia con White Wedding e tantante ni alles cinch a mesa, ma de iz dis doch da vost, ni dic oter in de avanti la gronda sfeida di mountain bike in Svizzera anceva il Swiss Epic. E che la mesura ans facentainzen cui Swiss Epic denavart con Rolf e sia feia Pierina Beli, els il team RTR ci vanno alla partenza per RTR, era

0: La più grande sfida da mountain bike in Svizzera ci dà che franchi il Swiss Epic, una corsa da 5 tappe, lunghezza 340 km e tirsanca con il ciclista da surmontare 12.000 metri di differenza d'altezza. Il Swiss Epic è nascita quando passa Dijon, o dell'idea di Cape Epic, gli è conosciuto Frar Grand in Africa del Sud, che va la scomama da tutte le corse da plezze e tappe di mountain bike. Il team RTR ci fa parte che stona il Swiss Epic o schon faccio esperienza da aver fatto il Cape Epic in Africa di Zit e da mai schon mezz profis. A partire da domani, anceva per Rolf e la figlia Pierina Belli l'avventura Swiss Epic, ufficialmente sul team RTR. Per la prima già, si partecipa alla corsa estrema da mountain bike in Svizzera. Roman Dobler o discorria col duo Rolf e Pierina Belli il dè avanti la corsa anceva.
1: Noi si sentiamo bene, io, sai per mio papà, sai io un po' da risposta, ma io si sento bene, vai giù per i buoni giri a casa, è un po' più speciale di stare a casa, perché lui viene il feeling, è un po' scissio, se bien che noi siamo qui, e tu sei libero.
2: I disbunci comincia Rolf, da tutte le mesi di preparazione, se sta niente qua e se sa, domani è il turno di partenza.
3: Sì, yeah, l'altro giorno abbiamo il tempo e un'altra lezione di preparazione. Lui si gira bene che non c'è bene, ma bene che noi, la regione conosciamo, l'etappa conosciamo e l'altro. E l'altro giorno siamo entrati in un'altra città che è l'Africa del Sud, no, che è... Ja, nu kins en kanosche bulstrot ne schia, let's say si hier in avantage, kins sa a certe se dirtat che kins wenn ihr spitian use.
2: Cioè ot fatto der unter ultims diz mo Pierina.
1: Ja, weil fa polite chiffig, lu vraue un das de was dies ihr und sperrt stand el büro falls de was es gauses, a schock simpel mein propi luxelvello, sprenia energia. Dormi bein, mi la bein. Et si essens prompt, ja.
2: Implir sulla batteria, fare in giunti intervalli più pluri al limite o forse gli stessi uno c'è l'Adamo, Rolf? E proprio che c'è il puls?
3: No, la devosa gran intervallo va giù al maratone dell'Umbrain. Domenica quando andiamo a Erueus, sventer le amme passate in Scia, venne il primo piuttosto specifico, e io bustavo con questo me, che sai fresca la partenza.
2: Rolf e Pierina ci vanno alla partenza con team RTR, una premiera, la prima ad al Swiss Epic, in tanto l'esperienza del Cape Epic, ci vuole fatto con due, con figlia e papi il Mars. L'anno passato, per esempio, ha fatto un'altra serie di corse epiche al Four Islands, in Croazia. Pierina è andata alla svelta un sguardo sulla lista di ranks. Anche la categoria mai stata, mixed, podest, terz.
1: Già, qui è uscita la Croazia, era un terz, già. Stavo in un'ubiale esperienza, ma è uscita che noi già in quei esiti c'è che noi... Klar, wo sie bist, und es könnte ein Gissen pushen, ein Podest, aber nun war ich proprio per essere della partita, per fare con, nun war sie in Lüde mehr, und schon nun essen, ja, schon wenn wir nehmen, in der ersten Etappe, ich gehe ja, und nun rein, so, G per G.
2: Nun noch fein in Gün Squitsch, quel farà tu forza, wo sa wessel plü grand, con appunto sa weirci, de possibel, erste tot was sü, da fahre al sil, sül, sül Podest. Hi, Rolf. L'esperienza da d'altre squarse sauat, qui che conosciamo fin bene la regione, voi conosciamo questi trails sono per parte dei trails da trenamento, questi sono in avvantaggi da una certa quietezza.
3: Sì, yeah, allora, da seguire in una seguità, ci conosciamo tramite un po' esatto, forse che magari struzza, ma ci conosciamo tramite in Svizzera, non che il percorso va a certi struzzi in Sessioneus, dat in sicurezza, da per seguire in squadra quasi che sto contando in rang perché già nus main ac main per nus insieme nus main per RTR già quei ac main il principale lo che nus main bene insieme già che nus fijen main buchen tecnica main bien da quale scausa è importante lo so anche in primi gi vesens lo scoglie u già bene
0: Rolf e Pierina Beli del team RTR han discurs con Roman Dobler e ci so, forse per fin RTR il team il pisesom ne manc si podest der cal Swiss Epic 2026. In so gio mai. Der Kerstorn accompagna RTR sotto di team RTR naturalmente senza avventura di Swiss Epic ci c'è previa un dettaglio di screen un pack moment con il nostro redattore del sport ci accompagna il Swiss Epic con Roman Dobler di screen sir Dietz Backstreet Boys.

0: And this is Backstreet Boys canting called Everybody. Il Swiss Epic è definitivamente bec in se c'è per in e mincin. Perché bec? Perché c'è 5 days, 5 etapas con mountain bike, 300 km sen trails e tras la contrada della Nedegnota e da Tavò, che è il Swiss Epic 2026. 260 equipes, con mince mai 2 corridors e corridoras della partita, e che datan insieme 500 avanti sportistas e sportisti. Ci sapaten domani all'avventura Swiss Epic 2026. Keston accompagna RTR Puspe con un agent team, il team RTR c'è che sta da il duo Bab e Feia, Rolf e Pierina Beli da Sagon, ci vengono in Santia, anzant all'intervista. Elsa Mingecas en pronz. Speri gli sguardi in loro corsi, poggio RTR naturalmente e rang da play, c'è discorrenza con il nostro reporter da sport, con Roman Dobler e con Elsa Colia. Roman, ist es pronto alla punt Bildung der Partenza da Dumang?
1: Ma sì, auch die Gäste, tot ist quasi pronto in Ingedinata per quis Swiss Epic 2026. La punta io er schon eine certa Tradition, quae ci per tuc al Swiss Epic. As ultims Gin Jones der alla punt in Ingedinata d'una part da quista quarsa da plusses etapas. Ich eches Organisaturs alla punt, quae saun precis ce ci voi. La real della partenza e dal böt della primas duas etapas hai es pronto.
0: Ed ins podec, nin Swiss Epic senza team RTR.
1: E scesa potesse dire, hai pa la terza eada accompagnaini ad un team con ein tal dress dal team RTR durant quist Swiss Epic. Quista eada però pa la prima eada un duo da bab e figlia. Pa la prima eada insomma fa un Rolf Veli, Pierina Veli da Sagon, parte al Swiss Epic, appunto ersco team da RTR. Es doaia un però schon l'experienza da aver fatto uno c'è la altra quarsa insieme al sco team. E scesa derni per esempio al sco c'è un duldì in marzo la partenza dal Cape Epic. E la stagione passata hanno fatto insieme la quarsa della serie epica Four Islands in Croazia, in cui ci sono appunto splacciati sul podest. E sdoai questa un precis, cioè ci vuoi per iscetti una quarsa da plus etapas, perché tutto funziona. I quali hanno già andato lì avanti, non ti accompagnerà in loro durante i prossimi 5 dits, durante questa avventura del Swiss Epic 2026.
0: Che è la parte sportiva, vorrei anche se la parte organizzativa storica, che ci vien purgia tutta, ci sposa RTR durante i 5 days della corsa fino a domenica.
1: Ma non metta in clé il focus schon sul team, sul nostro team da RTR con Pierina e con Rolf Veli. Non te vela in con esur dall'andamento da queste squarse, dalle differenti etappe, sur des plagiers ci varrà un su in questa traccia in 40 km dal Swiss Epic er sur dalle difficoltà. RTR mosse però scoer schon as due ultimi sons. Tutte le squarse da questa quarsa da plus etapas sco livestream, non fai qua su rtr.ch, si clicca là su play, savezi proprio tutte le squarse, si può perseguitare l'elite, as plus velz da questa squarse, non in camere lungs trails, su di referenze tragetti, non sa in portretti da drone, e non ha portretti da quel e da quella ci accompagnano la quarsa a mezzo la folla con un mountain bike electric. Noi improviamo proprio ad essere a mezzo tutta quella trugia, a mezzo tutta quella folla del Swiss Epic, sia qua anche il radio, sulla nostra pagina da rtr.ch, anche la rubrica Play, in cui ci avete as live streams e erisci presenti sui nostri canali da social media, con tutto qua ci capita sui tragetti, però erin in torno a stragetti del Swiss Epic.
0: Swiss Epic total con RTR, bengal con un team, ma era sen tutti i canali, usce scucci toccia. Roman, sencetta legge ste ipifici?
1: Ma io mi allegro garantito di essere in prima linea scoccia il team con papi, figlia funziona durante una quarsa estrema di una parte della differenza d'età. Rolf è in town schon 62 anni svel, Pierina B30 qua è una delle sfide però non della fitness in parentesi sai sono quasi sugli stessi livelli. Rolf forse un po' più svelta a val per cui Pierina ci displiufna un po' più svelta un po' più ferma a monte. Io mi allegro di essere scoccia questo due colauren scoccia va un insieme ensemble col velo. Pro il Swiss Epic ci quella corsa ci sa fa in il team, nu sa poi mai aver da più sco 2 minuti di distanza o differenza tra il prim dell'equipa e quel ci vien do. E allora mi allegro naturalmente certo da vezzer da ciao quella grande famiglia da mountain bike, e qua è proprio una grande famiglia, e sa vezzer d'una da ciao le stesse vistas, quelle corridure e corridurs, fa un queste serie epiche da d'Africa del Sud fino in Croazia, fino in Svizzera. Sono qua i malegri, i figli, i bambini. Sono tutte le avventure, c'è tutto questo 500 corante sono totalmente per riescere durante i prossimi 5 dits.
0: Impressions live della partenza del Swiss Epic 2026, dati l'ora domani a la punta, che è la sera avanti, di cosa, una certa attenzione, perché c'è un nostro reporter Roman, ma ben era uscito, sarò in un'altra, ci è coppi in Nervux, ci otters la sera avanti. La partenza allora per la corsa, da places e tappas, che è domani, marvei alles och e scudetzen rtr.ch e play catez il livestream e savez per squittar che la corsa e tenzun tutti i canals da social media e tutti i canals digitals ci dat catez las rubricas correspondentes e las informazions ed impressions da cal Swiss Epic 26 cum Bape Feia Beli e team RTR.

0: Il di der RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. Da voi un'esplosion in un dels duas transformatures da l'ovra elettrica Pradella e scula ora Öli. La grande parte è arrivata tenor il direttore delle ovre elettriche d'Engiadina, Giacomo Krüger, il bacil de Ciuffer previs. Tras la forza dell'esplosione è però arrivata una piccola quantità di pax liters sur il bacil ora ent il flum. I pompiers locali hanno potuto impedire un don dell'ambiente più grande. E la polizia cantonale conferma in vers RTR che gli effetti sulla natura sono restati minimali grazie all'intervenzione svelta. Finché il motivo dell'esplosione è sclerì e che il don è eliminato, resta il transformatore per toc o di funzione. Le riparature potessero durare più sefnes. La commissione responsabile del Cussal dels Centuns pretende misure supplementari in connex con i contratti bilaterali trais. Se l'immigrazione cresce più ferm che previsto, da voce als contratti sono entrati in vigore, dessen employades ed employats dall'UE e dels paiais terz pagare una taxa di immigrazione. Quella completess la clausula de protezione a enomi la comunicazione. Nier incassada des la taxa direct alle interpreses. Le svizzere ed il svizzers sono in avant fici attivs si va pel sport. Quai mosse in studi della confederazione ci va in fat mince saisons. Usche sono 52% della popolazione fici attivs e fanno in tot almeno 3 ore sport lefna. 17% delle persone non fecciano mai sport. Queste cifre sono restate praticamente le stesse da spiel ultim studi. Da nuov sono diventati il trainamento da forza e il yoga più popolare. Questo trend è mosso per le commembranze. Per la prima volta hanno più persone un abbonamento di fitness con una commembranza in una società di sport. Partecipate al studio hanno totalmente 15.000 persone. Questa è stata la mia parte, una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Sera sonce con RTR e con le sfeides da Sicilia per l'agricoltura che fermci pende tutto insieme che si mossa sonosa in la fiera internazionale.
3: Questo è un compiare, Pavel, also, in terra Europa Sicilia è il problema e invece mi raggiungo in Sicilia, in terra continente Sicilia è il problema.
2: E vendere bisce è una delle conseguenze ed è una sfeida supplementare.
3: Darava il lavoro e va di niente c'è caputo. Con buoniere, non mai sentito che va a far bene.
2: La visita del pur Gian Rich Czarner ad Alvegni, Cotternox, mi sono Toni Poltera.

0: La caleira e la sicera de las davosas endas o fac suar tot a dobel e che la plivge dat ir engal sto engot sen en crap ciut. Per part on las albs ja schon stuien ir scargedes ed ir giù an las vals combatta l'agricoltura da ner ter avunda pavel piz animals e ir combat per la raccolta dils ers. Maria Fieli, ella o visitò in Pucran Val Alvra per discorrere con el della Sis Schwedes e Sis Levug supplementares che la stat da Sicira.
1: Sin els ers geu da Tiersa d'Alvagni ha il tirgen altezza da fina 3 meters. La calur clir verda croda soletta mengen il per cui cabiers praus vigins en per greon da part brings. Perché il tirca in somma podiu crescere si bien, ha già quidro au biera lavur, gi il pur Gian Ries Czarner.
2: Questo è un dagava, nus anava, nus san dagava. Fionz, cu uoni, cu importanti, nus andava. Senza ava, fisque. Stessel schon bibli.
1: Da pilancetta della stat, er indriz per da aua an funzium senza pausa, per bugnieles 2000 hectares da tirc. Il Tirk munta ad una compart da var cium per cient dall'antir manage biologic che ving manau en terza generazium della famiglia Czarner. Tom biers litters della fonteuma che qui age druau per sa crescere il Tirk sal dentorn 30 bigegi. Mo tutting a Tom biera aua kins dat, il medemsco plievgia sigi qui en summa big.
2: Il problema è non sono ava frida, a i passa, non è per se bi, vince cinc. Ja, das war der Moment. Die Pflanze ist ein Schock. Du schaust, was einfach duschen und ich habe Frieden. Das ist ein also ja, ich nicht. Im Winter ist da, gesehen, da habe ich Frieden. Die Pflanze ist ein Schock. Also, ich fahre die Pflanze, ich bin ein bisschen gut. Also, Kessel, du tust ein bisschen Pioppi.
1: Wenn sie dir gehen, sie gehen aus, du tust ein bisschen mehr content, und sie gehen ein bisschen mehr Ping, die Autos uns. Den Teum?
2: Da habe ich den Strom, den Lavur, che costa è. Non so quante quelle sughe, ma se vuoi finire questo bicchiere da rava.
1: A c'è che fosse Matisha Bageo, se vuoi essere un big adau aua, vizzi in stare in auter er da Tirk, che è in la contrada, che sauda ad in auter pur. Il Tirk cheu è con in altezza da in metra ciuncheunta, var miezza si aut sco quel della famiglia Czarner. Prina veum a il figlia, che per part brigna, uruglada eng, per sa sciurma giechi unter la sicira.
2: Quella cresce in quel momento, bitch. Quella va a bitch per cresce, che va a survivere. Quella è la natura, la schutzfunzione, quando stai morres, protegge stai te stesso.
1: Il Tirk, che è il pittivo della Sicira, sta matisci un presto venite io per la raccolta. Quella della famiglia Czarner, lui ha intorno 2 emdes. Ma la raccolta del Tirk alla lavur de bugnè el è biga qui che giai alla famiglia Selmagium. Per il managi ad Alvagni il più importeum è nomnato in Las Vacas, regiuma Gian Ries Czarner, toreum che va sperazò a prao sex in calur brigna. El danzi se un ta vacas de lach ad incinas vacas mamma. Per cui che il prao sdetti un uon a Schipauk Pavel, stan els compra feng, a cui custi uon in Tirhufen, per cui che l'intira Europa pitisce di una starsezia. A scia resti ad els not auter che reduzi il dumber de vacas.
2: Aber eigentlich ist es nicht gut possible. Es ist schon mal zwei Watschen, es geht mal. Und das geht schon nicht gut. Also es sind uns, Manage, mit zwei Watschen, es geht die Chefsache. Entweder die Bab, ja, oder die Missfrage. Dann sind die Chatsen von ihnen. Aber dann ist nur noch eins. Ich habe die Watschen, die Finchen, die Morten. Avantlam vi bi devendle mi faccia. Que sa faccio col stress e cosco possibile.
1: An connex con quella stata calira Christian der L è il squitaus per il futur.
2: I tagach qui è in lebevesa. A cosa col pitescia. Que va per passo, che sono in blesso, so in mo mind finch nus san pus per asse voll aktiv. Que baden san an in jon sigang forse in duas ons.
1: C'è che sapere il ons proxims dipende a tenor el e fermament del envirn proxim. Scuola gic spera el usconsunt che dat lu biera nif, perché le sfonteumes intorno al vigni vingen amplanides con aua. A scia, gins podes tut tenor eter in a proxima sicira puspe bugnè in cins ers tal managi.
0: Impressionante, ci giovangis santia, co in las devosas minutas. Schletz laran caneda, se nos a panna d'internet rtr.ch, che te scala contribuzione con text e tunga, e naturalmente irank da pli. Che qua hecht, mon amor.
3: Ich flüge um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Buonasera insieme, io sono la Lea ed io conto in quel cor, dame cor corso heute, schon depi chi dat quel cor. Nus ven questa sera messen insieme in una ora con bialas canzons ed io giovis la vus bia divertiment. Io giovis la canzon Best Day of My Life per quel che adina scio conto con dame cor corso heute e si per me in best day of my life, ed io vai extrem bia memorias con quella canzun, nus ven cantau quella per nozes, per battens, ed io iadina tuts catraligens nus cantai quella canzun.

0: e come la gente per si passa già sa.
1: Buonasera insieme. Io sono Sandra e conto il coro di Dunas Cour Süd. Ort l'emissione «Chum und Lug» di Jan Melnovcionaciontudus, in emissione diretta da Mustè, divisa io la canzone «Cantare Manche», cantata dal coro viril Mustè, sotto la direzione di Giuseppe Wunder. De coro. Quella emissione va a scoprire de court e archiv del SRF, oz corrispondesse al format SRF bi de Lüüt. E c'è sorpresa che io vivo mio bab. Per questo Lidl con quella canzone, in speciale mio bab, che ha cantato il cor e tutto quello che sta della partita delle letzte ore. C'è dati più bi che da cantare e lungati momenti.

Ciao insembel, jeu sun Elena e chant pür da spö un on pro Cursüt e i mandiccia des giavijar in chanzun da Cursüt e mangiavisch una foglia da color questo esser una curiosa chanzun forse usci curiosa scu jau.

Jeu sun la Seraina, jeu canti ent al coro dal Cur Süd, che fa scu plascher, e jeu gavüschi la canzun Mi geiv la mumma mia, pa la mi mama, che l'è giusta nida orda lu spadel, e isa l'ha un po' da srifer, e speri che l'dia un po' da energia. Grazie tant!

0: So now I shop at AP.
1: Il D der RTL.
2: L'importante dots con Patrick Wichert. Da vo un'esplosione in un dels duas transformatures da l'ovra elettrica Pradella es cula ora öli. La grande part es rivada tenor il direttur de las ovras elettricas d'Engiadina, Giacom Krüger, il bacil de Ciuffer previs. Tras la forza de l'esplosione es pro arrivada una piccina quantità de pax liters sur il bacil ora ent il flum. Ils pompiers locals han podu impedir un don de l'ambient pli grand. Er la polizia cantonale conferma invers RTR che gli effetti sulla natura sono restati minimali grazie all'intervenzione svelta. Finché il motivo dell'esplosione è sclerì e che il don è eliminato, resta il trasformatore per toc o di funzione. Le riparature potessero durare più sezioni. La commissione responsabile del Cussal dels Cantons pretende misure supplementari in connesso con i contratti bilaterali strais. Se l'immigrazione cresce più ferm che previsto, da voce als contratti sono entrati in vigore, dessen employades ed employats dall'UE e dels paiais terz pagare una taxa di immigrazione. Quella completess la clausula de protezione a enomi la comunicazione. Nir incassada des la taxa direct alle interpreses. Le svizzere ed il svizzers sono in avant fici attivs si va pel sport. Quai mosse in studi della confederazione ci va in fat mince saisons. Usche sono 52% della popolazione fici attivs e fan in tot almeno 3 ore sport lefna. 17% delle persone non fecciano mai sport. Queste cifre sono restate praticamente le stesse da spiel ultim studi. Da nuov sono diventati il trainamento da forza ed il yoga più popolare. Questo trend è mosso per le commembranze. Per la prima volta hanno più persone un abbonamento di fitness con una commembranza in una società di sport. Partecipate al studio hanno totalmente 15.000 persone. Questa è stata la mia parte, una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
1: La sera da RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Ina tassa son sonaria, per ti, chi lo diria? Che dalla china tassa son sonaria, chi lo diria?
1: RTR, musica non stop. Con scovridas.

voce che si spezza, il mondo si spacca.

RTL. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ihrer Seir sul suletto spassor da Stradella schinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La se le donna domandà nu dasch star da spera, schi maladit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. D'una branclata. Ma più avant cu ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

stons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. In dumenge selezion, in dumenge selezion. Noi ein affar la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sun proponuts, vuoi cicianuns, sun proponuts, vuoi cicianuns. In lündes di moce aspet, scos